Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mio pai.
1: Ecco, questo pezzo qua affronta un argomento che mi sta a cuore, l'integrazione. L'integrazione va fatta a tutti gli effetti, senza se, senza ma, basta che ognuno stia a casa propria.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Tutto va bene, tutto è regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un temporale, tutto è tranquillo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: In questa mattina grigia, in questa casa che ora è veramente solo mia, riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta, una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: music.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci.
1: Buongiorno da Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Legnini ha vinto a Chieti, perché ha detto Marsini una frase che dice solitamente la sinistra, cioè quando andiamo disuniti perdiamo.
2: Però la nazionale abbiano vinto tutti, eh?
1: No, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, no, l'abolizione.
2: Ma io sono d'accordo, sì.
1: Sì, però andiamo subito a fare Legnini, poi andiamo a Teramo, eh? Che è venuto che perdiamo tempo.
2: Droga sintetica dall'Olanda, comprata sul
1: guarda dove veniva smarciata la
2: sul dark web e sequestrata al momento della consegna a Giulia Nova e Martin Sicuro.
1: Tu c'eri?
2: No.
1: A casa,
2: sto a fare foto. A San Nicolo trovati 1,8 kg di cocaina nell'abitazione di una coppia finita in manette. E poi il volo di Legnini vince con il 52,27% ed è sindaco di Chieti. E c'è stato un calo dell'8%.
1: Di sì, per quelli non andare a fare al mare.
2: Ballone rieletta alla presenza della Camera di Commercio, poi bloccata la banda Baby. Di baby ladri hanno tra i 15 e i 16 anni, 4 denunciati e uno in comunità. I colpi in bar e tabaccherie. Poi la restanza, penso tanto a te. Pietra Camela, mini market riaperto da una coppia.
1: Allora, mini market riaperto da una coppia, c'è la speranza che la gente poi ci vada, perché se non ci stanno gli impianti aperti, un mini market oggi apre, dopo domani chiude, no?
2: Forse, ragazzi,
1: qua devono avere avuto qualche, come dire, qualche assicurazione.
2: Giulia Nova chiede maxi risarcimento.
1: 24.000 euro vuole. Con 24.000 baci.
2: Maxi risarcimento al comune per l'incidente.
1: L'avvocato è morto.
2: Chi è?
1: L'avvocato che difendeva il comune è morto improvvisamente, quindi non lo potrò nominare un altro avvocato.
2: Può succedere. Il caso di Palmoli, la famiglia del Bosco, la perizia finale, consulenti imparziali, si chiuderà. Polemiche in Abruzzo, leggi regionali, rilievi della Corte dei Conti e poi il prof aggredito in aula, ritornerò in classe ma la denuncia rimane. Violenza alla scuola di Nereto. Bene, mo che devo fare? Dimmi tu.
1: Buongiorno, ci mandano delle foto secondo cui non si cammina in via Tonda Revel perché
2: c'è il camion dell'immondizia che sta
1: qui. Il camion dell'immondizia e le piante che non vanno, eccolo qua. Buongiorno, come puoi vedere la viabilità su via Tonda Revel con le doppio senso ci ha guadagnato tanto, ma le firme di giovedì non le abbiamo avute, no?
2: Non ce l'hanno fatte bene.
1: Non lo so, non abbiamo avuto notizie, però sto scrivendo ancora, via, vai avanti. A Balenini eletto col 52,27, ora subito la frase fatta, pure quell'altro. Per giunta non ho potuto fare la foto del furgone perché il verde ci opprime. Però si vede il furgone gigantesco che
2: perché
1: c'è.
2: Stava sulla corsia dell'opposta.
1: E beh, vabbè, allora dunque, Sicari. Sicari che adesso dovrà fare 5 anni opposizione.
2: 5 anni.
1: Dice il centrodestra ora resti unito. Invece con l'Antonio, quello della Lega, anche alla luce dei risultati che arrivano a livello nazionale,
2: dice,
1: ha detto mi sento un pugile suonato. Perché Vannacci sta facendo il pieno alla parte di là. Abbiamo D'Alfonso che sul centro oggi uscirà per la bellezza di due volte.
2: Addirittura.
1: Sì. Perché vorrà ovviamente anche lui commentare sulla vittoria di Legnini, tutti i commenti perché ne sono così poche le vittorie del centro-sinistra,
2: un capolavoro di Legnini,
1: che quando accade tutti vanno a commentare. Allora ha commentato lui, D'Alfonso, addirittura a livello nazionale la Schlein, poi abbiamo anche Paolucci e questo che è Fina. Invece Torto dice siamo all'inizio di una stagione di cambiamenti, questa sarebbe 5 Stelle?
2: Sì, quella che ha fatto la cosa credo su Rosetta, no?
1: Sulla
2: Teramo Mare.
1: No, niente, a proposito, il sindaco sta a Charme.
2: Non
1: importa niente, dice, siete stati capaci sulla psichiatria di fare, no, 4 documenti la sinistra ha fatto, ognuno con una piccola differenziazione, anche addirittura Alboretti d'accordo con l'ASL, e quindi quello sta tranquillo, non risponderà né sulla Teramo Mare né su psichiatria. E se bello sta piano un bel sole al Charme, e tu stai qua con me,
2: sto benissimo,
1: vuole sta a Charme invece,
2: ma ne
1: vuole, sì, vuole, no, sono stufata, sta sempre è Ing, vuole stare là.
2: D'Alfonso lavora più di te, 2 articoli al giorno,
1: sì,
2: fa.
1: È vero, a parte che ne faccio 7, ma ad Alfonso non va niente, ecco perché può scrivere. Cioè, io non so capire, cioè alla regione non ci vanno, perché il condominio si fa una volta l'anno.
2: Alfonso prende 12.000 euro l'anno, la, al mese.
1: E appunto, quelle che va
2: quelle della regione 9 ne prende.
1: Appunto, perciò tu sti qua, te lo sto dicendo.
2: Ma a me non mi servono.
1: E chi fa la Bocconi?
2: Bastano quelli che ho.
1: Coglioni fatte, non la Bocconi.
2: Mi bastano quelli che ho.
1: Ballottaggio. Via, via, no, no, su. No, no, no, no, no, no.
2: Beh,
1: Sabeto lo conosciamo. Oh, invece loro fanno qualche difficoltà tra di loro.
2: Di botto all'improvviso la Corte
1: dei Conti scopre criticità sulle leggi varate dal centrodestra. Cade un po' su tutte le leggi.
2: Fondano due documenti con rilievi sui premi culturali, debiti fuori bilancio e conti sanitari.
1: E sui costi.
2: Mo che vedi debiti fuori bilancio qua da noi, la Corte dei Conti. Perché? Consigliere di Cavallacco.
1: Ci stanno.
2: Appunto, consiglieri Cavallari e Menna, Abruzzo Insieme, gravi carenze nella programmazione economica.
1: Però abbiamo fatto una cosa per fare i film, cioè 93 film per 4 milioni, quindi sarà la regione che produrrà più film in Italia. Oh, ma che ci prende la nostra, ma capite? Dice, come lo spendiamo questi soldi? Siamo un po' i borghi, un po' i film, ma a quello che serve non li diamo?
2: No,
1: non è che abbassiamo magari, che ne so, le liste d'attesa,
2: diamo, finti diamo contratti.
1: Un contributo alle persone che non hanno i soldi per fare, per andare da d'archivio.
2: Finti contratti e ricatti, è un sistema, il responsabile dell'ufficio vertenza del CGL Pescara sfruttati e lasciati in strada.
1: Bene, va bene.
2: Andiamo avanti.
1: Su, su. Se vale.
2: E che ti fa che
1: No, perché finalmente hanno scoperto che i consulenti si sono comportati bene, cioè quelli che vanno d'ordio a controllare hanno fatto tutto il loro lavoro. Però ci dicono, per complicarci un po' la vita, che l'obbligo deontologico di neutralità non basta. Quindi è qualcosa in più, siccome abbiamo risolto fino a mo'. Vediamo quale altro problema possiamo
2: prendiamo avere. Atto della relazione, dice Pillon.
1: Pillon, no? Quindi ha perso già.
2: Sì.
1: E io volevo dire, mettetevi in quella bella casa del sindaco di Palma.
2: Ma non ci vuoi, non gli piace.
1: Allora, il docente dice che a settembre rientrerà a scuola,
2: ma non ritira
1: la denuncia, nessuno gliel'ha detto di ritirarla.
2: Non lo so.
1: E resta il fatto che però il consiglio riunito come un conclave da 3 giorni ancora non decide sul futuro dei ragazzi, perché dice che ci vuole una decisione unanime, quindi chi li vuole bocciare e chi invece li vuole rimandare a fare altre cose. Nel dubbio fanno come quello là che ha ucciso Kevin, gli danno una premia perché dice, che fa scendere per sopra.
2: Ballone rieletta con le imprese per esplorare nuovi mercati. Andiamo avanti. Il risico bancario da Intesa 30,6 miliardi per MPS, piano confezionato in tandem con Unipol. E andiamo avanti. Trump, ora basta. Iran e Israele si fermano.
1: No.
2: Vedete della foto di come si sono fermati, questo missile iraniano in Israele. Eh?
1: Ma non è un invito?
2: Sì, un invito.
1: Beh, cioè il congiuntivo.
2: Ma buone, no. Vedete, congiuntivo. Che la Corte dei Conti di che spendiamo. Allora.
1: Testi dei ballottaggi, pareggio sostanziale, ma cala l'affluenza, e anche questa non è una notizia, va bene. Indagato il senatore Silvestro, ma la cosa che dice, ma non ho potuto io violentarlo, perché io sono bello, quello è normale.
2: E ricordiamo che è questo in foto.
1: Questo è bello, parla un crespolloco, tu vedi.
2: Sì,
1: crespolloco. Intanto questo 250 milioni di euro non sarà quello, però evidentemente
2: credo che in coro la redazione abbia risposto un bacio all'idinde,
1: lo so, però il super test ha detto che non ha visto quelle cose, ma si
2: complicherà.
1: Mac si sequestro di cocaina, la coppia è stata fermata a San Nicolò, però la cosa più importante è che arrivava la droga dall'Olanda e i due mercati principali erano Giulianova e Martinsicuro. Cioè Giulianova qualcuno si fa la droga di quella, come si chiama? Quella sintetica, ma chi sarà?
2: Mi piacerà.
1: No, noi no.
2: Ah?
1: Noi no.
2: Chi se la fa? Mi piacerà.
1: Chi sarà? E quello costa, no? Sintetica.
2: Blitz della Guardia di Finanza, 2 denunciati, bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestra Giulianova Martinsicuro.
1: Perché qua? E perché qua?
2: Non lo so. Ospedale, da Alberto, la regione.
1: Per step.
2: Prima gli scandinati parcheggi, poi dopo.
1: Sì.
2: Da Alberto, la regione penalizza la nostra sanità.
1: Cioè, la mettiamo la notizia nuova?
2: Ma infatti, no, non... Casetta del ristoro, bando deserto per il bar, bene.
1: Sì, anche la spiaggia per i cani, ecco perché poi
2: deserto.
1: Quindi niente.
2: Allora.
1: Poi, Pietracamela, sfida.
2: Storie di restanza.
1: sfida allo spopolamento, torna il mini market. Dunque, le due date che dobbiamo segnare: una è quella dell'altro giorno della Cognetti, se diventerà presidente, sì, del Ruzzo 2, sì, cioè quella che diventerà, sì, e mo ci segniamo quando dura il mini market.
2: Oggi è 9 giugno.
1: 9 giugno, allora quale santo è meglio una matita, quella là, Sant'Efrem. Allora, dunque, io ho conosciuto l'unico Efrem che ha abitato a Giulianova, si chiamava Efrem Salucci ed era impiegato della Cassa di Risparmio. Tu non eri ancora nato?
2: No.
1: Anni 60?
2: Beh no,
1: è a posto.
2: Nel 76.
1: Dunque, che devo mettere qua? Mini Market Pierra Camera.
2: Mini Market Restanza.
1: No.
2: No. Guardia Medica, entra in vigore il nuovo numero unico provinciale, sanità... A Casalena un laboratorio di simulazione per infermieri.
1: A casa del meteorologo?
2: Questo dobbiamo scrivere. Non te lo vuoi scrivere il nuovo numero unico provinciale, no, per la Guardia Medica?
1: No, no.
2: Come no? Ti serve?
1: No, per me, per l'ospedale.
2: Mamma mia. Allora, furti, bloccata la banda dei baby ladri a... dove? A Teramo, vabbè, a te. Torre Acquaviva aggredita dall'erbacce.
1: Ma va?
2: Alba Adriatica, perseguita per mesi l'ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. Poi è stato fermato in qualche modo, sì?
1: Penso di sì.
2: Processo un professionista quarantenne accusato anche di averla pedinata per strada.
1: Ah, qua ti voglio.
2: Chi mi vuole? Io ho fatto. Tutta colpa mia, fra l'altro. Tutta colpa mia, fra l'altro.
1: Sì, lo so.
2: Ponte sul Salinello chiuso, via alla messa in sicurezza. Io ho fatto la foto ieri, sono andato là col cane, perché ogni martedì porto il cane. Tocca a me portare il cane a spasso.
1: Cos'è,
2: il martedì . E sono andato là e ogni volta periodicamente faccio la foto. Ho fatto la foto, l'ho messa su Facebook dicendo che sostanzialmente non c'era nessuno a lavorare per tant'è. Poi qualcuno ha fatto quella modifica da intelligenza artificiale, che era evidentissimo. Cioè,
1: si vedeva,
2: se fosse stata vera quello al centro sarebbe stato alto 6 metri.
1: Mi meraviglio che ci sia meravigliato qualcuno che abbia criticato il fatto di questa cosa. Quando ci fa gli articoli interi, non so, si scorda pure di togliere di eresi. Sai che cos'era di eresi? Vabbè.
2: E quindi,
1: ma non è niente di tutto quel, perché poi quelle sono andate in due, poi hanno postato sotto un sacco di malaparole, ma la notizia non l'hai notata tu?
2: No,
1: okay. Quando è che dovrebbero essere completati i lavori? Quindi già le date non te l'ho mai rispettato,
2: detto entro fine giugno,
1: e invece il 10 luglio
2: già è cambiata?
1: Già è cambiata.
2: Quindi cominciano oggi?
1: Non lo so, quando cominciano lo sa. Si sa però che è il 10 luglio, il che vuol dire che sarà almeno 15, quindi mezza estate se n'è già andata.
2: No, ma secondo me
1: e noi ne parliamo da gennaio, caro Gabriele.
2: Sì, sì,
1: noi da gennaio, noi da gennaio.
2: Ma poi fra l'altro, io martedì scorso c'era un camion, io mi sono quasi eccitato.
1: Sei entusiasmato?
2: Cioè, finalmente inizia a lavorare. No, stiamo a fare le prove per i carotaggi dei materiali del cemento armato. Quindi vuol dire che ancora non ci stava il computo metrico,
1: è stato confermato che quello hanno fatto.
2: E non ci sta neanche il computo metrico, che se tu fai quelle prove non puoi sapere quanti materiali ti servono e quanto costano quei materiali. Quindi come fai a fare i lavori?
1: Che vuole della me? Ma tu sei il re
2: di niente.
1: Quelli sì.
2: Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare.
1: Bravo,
2: ci fa piacere. A Tortoretto.
1: Se fatto negli anni 70.
2: Ha fatto uno spettacolo a Roseto, ma oggi si è fermato a Tortoretto. Ieri si è fermato a Tortoretto. Spese ed esenzioni, l'amministrazione deve chiarire.
1: Leggiamo tutto. Eccolo qua, vuole 24.000 euro. Glieli darà per un incidente stradale. Psichiatria, anche evoluzione sociale, ne abbiamo parlato ieri. Un errore, il trasloco. Poi il nautico, lasciato ancora in abbandono. Diventa che cosa? Prima abbiamo pubblicato una foto con la porta aperta, adesso è aperta anche la finestra. Ormai già si abitano.
2: La mattina quando si alzano non prendono
1: il sole. Quindi il sole poi lo prendono dal lato mare. Quindi già ci abitano tranquillamente. Qui farà la fine di quelli che hanno fatto il vecchio ospedale, il nuovo ospedale, quello che ha fatto la colonia, quello che ha fatto su, come si chiama? Giù all'Annunziata. L'ex Bora Bora,
2: però mo è nostro. Prima il problema era della regione, ma il problema è nostro.
1: E a quella dal nostro la cosa si è complicata, cioè è diventato rifugio per i senza tetto. Prima almeno era chiuso quando c'era la regione. Festa del BIM, c'era la De Padre a rappresentare il comune. Sì.
2: Maxi intervento al porto, Porticciolo, a Roseto. Il progetto è in ritardo.
1: Ma il nostro è completato?
2: No, quello non si fa chi, il nostro ormai è fatto. passato
1: non era,
2: per dimenticato.
1: Era pure franato un po'.
2: Era franato, 3 milioni e 8, 3 milioni e 6, niente.
1: Si è fermato alla non gira.
2: 16 milioni prima delle elezioni
1: non
2: regionali.
1: Gira, non gira. Oh, ci hanno fatto la conferenza stampa su che?
2: Sui massi dalla parte di là che devono essere ripasciti.
1: Oltre ovviamente che sulla recinzione della caserma.
2: Quella vabbè, mai. Pure quella deve essere finita per fine giugno.
1: Che volete? Finito, no, deve ancora cominciare. Anche, se, anche se cominciassero mo non finirebbe.
2: Ma pure il piano asfalti. Comunque sono veloce a fare quei buchi in via in corso
1: d'opera.
2: Via Orsini là. Sono veloce, un buco l'hanno fatto ieri, l'hanno quasi richiuso, hanno messo il ferro sopra per passare. E poi ci sta quell'altro buco da fare là vicino a Zipep. E va bene, va bene. Il piano asfalti?
1: Dovrebbe partire dentro la prima decade di giugno, prima decade scade domani, domani.
2: Tutto tragitto domani il ponte.
1: Tutto domani parte.
2: Tirra a fuoco in A14, code fino a 5 km.
1: Sì, l'abbiamo postato.
2: Che c'è quello che comunque c'hanno sempre code fino a 5 km in A14, quindi non è questione, ma. Carte di identità elettronica, ufficio aperto anche il sabato, vi ricordiamo che poi non varranno più quelle di carta, quindi se le avete le dovete sostituire e le, tuttavia le potete sostituire in qualsiasi comune d'Italia, non è detto che andate nel vostro. Cancello chiuso per l'elisoccorso a Roseto, il medico ha dovuto scavalcarlo per rianimare un 75enne colto da infarto.
1: Cancello sta, quello famoso cancello da Don Milani,
2: che protesto,
1: sta, sta là tutto a posto, tranquillo.
2: E in via Talevolo, sempre Taulero, sempre Roseto, alberi pericolosi, sono iniziati i lavori per l'abbattimento. Ce l'hanno approfittato perché pure con Alpa è fuori.
1: È fuori. Si trova in Sardegna in vacanza.
2: Hanno approfittato per favore.
1: E che cosa ha fatto? Ha pubblicato delle come sono le piante in Sardegna. Prendete esempio.
2: Come sono le piante in Sardegna? Verdi.
1: Molto verdi, molto curate, molto tutto. Giorgina e Termansà.
2: Passare posto.
1: Quello di Canniolo
2: sta, là. Insieme alle rane e all'acqua
1: perché
2: pulitissima.
1: Dice, puccio, però dice che va tutelato. Io non,
2: sì,
1: non me ne intendo, poi non ce ne intendiamo.
2: Sono d'accordo. Ex scuola Mambelli al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri. Vabbè, non sta niente, dai, so.
1: Perciò ti dico, vai avanti.
2: Pescara. Nuova Pescara, oggi l'atto finale, ma il rinvio sarebbe necessario. Beh,
1: tanto,
2: però d'accordo, oggi c'è l'atto finale.
1: Tanto spoltore Montesilvana, le parlo.
2: Poi
1: una pagina
2: su. Malone in spiaggia, muore dipendente della tua a Montesilvano.
1: E questo si può leggere invece?
2: Si lancia dal ponte, poi riemerge dal fiume.
1: Che passa sotto al ponte?
2: Il fiume, evidentemente.
1: Da dove voleva? Dal mare, forse?
2: Non lo so. Ripreso dalle telecamere, scatta l'allarme e si attivano mezzi aerei e via terra. Giovane in fuga. Ma è stato fatto qualcosa? No. Non lo so. La battaglia di Angelo, una malattia rara e senza nessuna cura, mobilitazione per la solidarietà. Vai.
1: Sì, volete,
2: eh? Sì, babbo.
1: Rifiuti, nuova diffida al comune a Montesilvano, residenti abbandonati al caos.
2: Dopo il ricorso al TAR.
1: Non ci siamo. Poi ad Avezzano, ero consenziente, nessuna violenza.
2: Quello del via Colbe, tutto quel teatro che hanno fatto per 3 giorni? La signora che aveva ripreso poi chiamati.
1: Ma chi era consenziente allora?
2: Lei, ero. La ragazza
1: ha cambiato tutto.
2: La ragazza ha parlato agli inquirenti il giorno successivo, arresto convalidato, ma il giovane torna libero. Il giallo del video. Lei dice: ero consenziente, nessuna violenza.
1: Ah!
2: Tra i due ragazzi una relazione sentimentale.
1: Forse perché l'ha.
2: Lo ha spiegato la sedicenne carabinieri, rivelando una frequentazione stabile che andava avanti da circa 2 mesi.
1: Quindi non c'è so quale che mi ha ripreso col video quella cosa.
2: Mezza la strada, comunque anche uscire in luogo pubblico.
1: Però mentre quelli stavano, ancora per cominciare, quelli riprendevano, l'ha chiamato subito.
2: Povera Mezzana, l'ha mannata sulle.
1: Quindi è tutto finito questa
2: mondiale.
1: Vicenda che la legisiamo.
2: No, lui ancora lì è stato.
1: Ho capito, ma ha detto che lui mandava subito l'immigrazione, è uscito tutto.
2: Mannacci, ricordo.
1: Mannacci, povera Italia.
2: E invece.
1: Lo sapeva Battiato, Povera patria.
2: E c'è Homo, così l'Aquila ha trovato la sua Gioconda. Le dimensioni di quelle sono più o meno.
1: Ma l'avrà vista la mai? L'avrà vista la Iole? Che non
2: no,
1: fa più
2: lo
1: la
2: so, non credo che
1: non come siamo messi là?
2: Siamo
1: sentiti un po' le persone serie. Su, vedi,
2: lì,
1: i nostri, vedi, dai.
2: Toh. Prego.
1: Vedi i nostri, vedi.
2: Prego.
1: Fino a che punto siamo.
2: Prego.
1: Buongiorno ai comunisti, che ho di Luigi.
2: Perché comunista?
1: No, Della sinistra storica, lo erano
2: i primi visitatori.
1: Vabbè, poi buongiorno a Antonella, a Rita Ranaldi che non vuole che si dica che lo è, che farai tanto,
2: è vero?
1: Sì, è vero. Auguri a Alfredo, buongiorno Alfredo Di Federico. Poi c'è un trio, adesso stanno guardando tutti, no, stanno a casa di Flavio, c'è un carciofo e l'altro a guardare tutti e tre insieme.
2: Poi Sandro Vagnoni, no? Buongiorno.
1: Poi vanno da Rita Ranaldi a prendere un caffè. Ci vanno il trio formato da Vagnono, no, Flavio Stacchiotti, Rita e la Gaudini. Voglio salutare anche Loriana Ciccioni, poi Luigi Anni, buongiorno, che non ci ha detto niente. Eccola qua la Gaudini, dopo essere stata a mangiare i carciofi, buongiorno, un'altra giornata che dobbiamo affrontare. Va bene, ma speriamo bene, perché c'è qualcosa. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti.
2: Loredana Ciaffoni. Sì.
1: Poi Eugenio Savarosi sta ancora indeciso se mandarci un messaggio.
2: Può essere che ce l'ha mandato sotto. Ma. Max Rastelli, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno.
1: Arrivate, buongiorno direttore Gabriele. Giulio Cartarella, che salutiamo con affetto. Sta guardando il video in diretta. Ciao Giulio, ecco, buona giornata.
2: Allora,
1: se vogliamo andare allo sport del centro, a finire bene, come si dice? Si dice?
2: Non lo so, e detti tuoi dell'antichità.
1: Io verrò, ma su basta che è straniero. Brahim Diaz,
2: sirene inglesi per Esposito.
1: Quindi questo che è bravo, che segna, non lo prendiamo noi, lo mando in Inghilterra. E noi andiamo a prendere i lussi sconosciuti, perché a volte si sono. Antonelli intanto.
2: Riscrive i record e incanta la Formula 1. Sinner punta Wimbledon, il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il malore a Parigi.
1: Che te niente.
2: E me che te niente. Pescara, Boucher è in pole, ma resiste la pista Gorgone. Addirittura
1: Boucher, quello con cui sono retrocessi.
2: È una settimana che parliamo di Boucher.
1: Ma Boucher è un'altra cosa. Come si chiama quell'attrice? Barbara Boucher.
2: Ha scritto diverso, però. E 10 anni fa l'ultima promozione in A.
1: Invece l'ultima retrocessione in C nel 2026.
2: Chieti un po'. Trovarello si schiera, resto solo con Del Zotti.
1: Ma non sappiamo se Del Zotti vuole ricominciare dall'eccellenza.
2: Del Zotti se la meritesse la Serie D. Teramo, Borgarello firma il rinnovo, ripagherò la fiducia. La Sante si affida ad Alcason e sogna la D. Domenica ritorna in finale contro il Grassina. Al Mirti previsto e tutto, quindi giocano là, giocano a Sant'Egidio, hanno deciso.
1: Sì.
2: Hanno deciso.
1: Può fare la bolsa.
2: Ieri si decideva.
1: Sì, no, perché da Ferrara arrivano tante, poi da Grassine, che è una frazione di Firenze, dell'Interland Fiorentino.
2: Ah. L'Abruzzo sul podio di Sciabola.
1: Ecco. Esagerare.
2: E
1: invece Vela l'abbiamo trattato.
2: Domina la
1: Giulianova, domina l'abruzzese Costanzo che è di Ortona.
2: C'è la camicia con i baffi.
1: Eccolo D'Alfonso 2, mi ha dato una lettera addirittura. Quanto è lungo?
2: Mamma
1: mia. Ma che faccio la scrivere questa lettera?
2: Mamma.
1: Su, dove interviene lui?
2: Su che cosa?
1: Sulle liste d'attesa, una cosa che fa tutto qui, chiunque di noi.
2: Ma scusa, ma mi raccontate che comprò la sanità D'Alfonso?
1: Soprattutto
2: a Giulianova.
1: Ho capito, ma e non allora? Riprendere, non riprendere.
2: Perché come non riprendere? Lui parla ancora.
1: Ma tutti danno di
2: buongiorno a Eugenio Saporosi che ci dice buongiorno a tutti, perdonatemi per il ritardo, ma la giornata è iniziata subito bene, tra virgolette, quindi pure lui non è che
1: qualche problemino. Oh, ti aspettiamo.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo la nostra solidarietà,
2: E anche Marcello Felicioni, buongiorno.
1: Ma invece quell'altro Felicioni, gocciolante,
2: non lo so, posso vedere che sai che ti dice sempre che sei gocciolante, sa stranezza.
1: No, perché se si stanca, su.
2: Allora,
1: quello. Con disinvoltura, perché meno male che vengiamo 1-0 rubacchiando. Allora,
2: ecco
1: Abruzzo,
2: qua.
1: Chieti, Legnini e Sindaco, leggeremo tutte le pagine, unile, damolo bene. Il centro-sinistro si afferma bene, mentre il candidato a 47. L'ex sottosegretario, sarò il sindaco di tutti, Frasona. Voglio regalare speranza ai cittadini.
2: L'ex ministro della salute, no?
1: No,
2: non speranza quello là.
1: No, Lanciano, l'ospedale cambia look nella cardiologia. Meno male che teneva ancora cardiologia. No, io non tocchete, pure psichiatria. Beh. Colpito col casco in volto per soldi, presa la baby gang. Fatto bene. Fiumi di droga a Teramo, fiumi di parole. Chi le canta? Famosissimo.
2: Gialis,
1: bravo. Fiumi di droga a Teramo, scatta l'allarme. Poi, ve lo vedi, sono stati presentati, tu no, non hai fantasia, no, 93 progetti cinematografici. La gente può fare i film, capite? Perché anche molti fanno i corto, sì. Come si chiamano?
2: I corti. Lecce Homo ora è all'Aquila, vederlo qui è un'altra storia.
1: Io le, beh, c'è quella frase lunga lunga, niente?
2: Saporiosi. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon martedì. Marcello Feligioni, buongiorno a tutti.
1: Rita?
2: Rita ha detto che ad oggi, poi ad oggi non è tesserata con nessun partito, non cominciare.
1: Ma noi lo sappiamo che non è tesserata, abbiamo le idee. Ma a me che ti devi vergognare di avere idee di sinistra, Rita?
2: Nuova Pescara, il progetto va avanti, prime firme, L'Aquila in arrivo, nuovi lavori, la mappa. Poi andiamo sopra.
1: A scuola, logica, inglese, matematica, Pescara, gli studenti top. Italiano niente ovviamente, è un classico.
2: Pescara, insigne, spuntano le sirene greche del Iraklis. Dottore. Pineto sfuma lo zar Zaitsev, si presenta coach Douglas.
1: Vedi un po' se smenna. Una, beh, ce ne due.
2: Giovanni Legnini è sindaco. Cercherò di unire la città.
1: Forse due.
2: Che è due?
1: Vai avanti. No!
2: Una solo. Rapinato sul lungomare a colpi di casco.
1: Rimassacrato. Rapinato sul lungomare a colpi di casco in faccia, Fadole. Incastrato una baby gang.
2: Penso, non sappiate mai come
1: manco, però. Masci al contrattacco sulla Icranet. Irregolarità da Corte dei Conti prima della mia nomina. Quindi afferma che ci sono, ma lui non c'era ancora. Parcheggio e Chiusini a Montesilvano e guerra tra un avvocato e il comune. Ecco. I Chiusini.
2: Chiusini,
1: vabbè. Nuova Pescara va avanti, ma servono tempi giusti, quindi non va avanti. Vai avanti tu, però.
2: Ecco.
1: Logica, matematica, inglese a Pescara, gli studenti top. Matteo Di Micio,
2: Di Maio, Sara Fabio, Di Fabio, Alessandro D'Agnese.
1: Protagonista al premio di Nicola di Confindustria. Beh, giustamente. L'italiano?
2: Non c'è.
1: Non si male lui, Studentessa violentata al Da Vinci, la procura, dichiarazioni coerenti.
2: PM Guido Cocco presenta l'appello contro l'assoluzione dei due bidelli.
1: Ah, ne è un'altra,
2: giudiziaria, vecchia.
1: Sì.
2: Uno è stato accusato di violenza sessuale e l'altro di favoreggiamento. I fatti oltre 4 anni fa.
1: Una pagina. La banda del rame, confermate 10 condanne.
2: Anche qua.
1: Allora, noi abbiamo le benzinine che non ci sono, sono tutte rotte, qui, vero? Dei pullman, dei bus.
2: Sì.
1: Invece, là c'hanno
2: rotte,
1: la
2: pensilona.
1: C'hanno la pensilona. Pensilona, il comune sbaglia ancora lavori già assegnati senza coinvolgere i cittadini. Ecco, c'è la foto della pensilona. Noi non la vogliamo così, giustamente chiamata, la vogliamo le piccole che non ci sono,
2: perché
1: sono
2: rotte. Basta che se piove non ti
1: Oppure se mettete gli orari di quando passano i pullman.
2: Già sarebbe grande.
1: Una cosa Di Carlo ha detto, rivoluzioneremo tutto. Sottoservizi, nuovi lavori, ecco la mappa dei disagi all'Aquila. A Campo Imperatore, via i cantieri. Poi, eccola qua, minorenne abusato in strada, il 21enne si scusa, praticamente dice no, scusa, l'ho fatto apposta, puoi uscire, ma non è questa la motivazione, no? Il giovane egiziano ammette al giudice, siamo amici, colpa dell'alcol mi pena, stava un po' con la cosa che comincia con la A, non si può dire. La 16enne soccorsa dei passanti, lui in libertà, ma continua le indagini, ma lei poi non dice che lei ha detto eravamo consenzienti.
2: Sì, però se no non lo metteva in libertà perché comunque c'è il pericolo di reiterazione del reato.
1: Quindi non certo perché hai chiesto scusa, ma è perché erano da consenzienti, come dice Maglio Biancone.
2: O mi dai i soldi o ti ammazzo, il sindaco denuncia le minacce. Dove? da Avezzano.
1: Di Pangrazio
2: con la G, secondo me.
1: Di Pangrazio con la G.
2: Taxi, il comune annulla il concorso a Sulmona, ne resta uno solo, disagi per i turisti.
1: Pure qua da noi, senza concorso, senza niente, senza annullare, ce ne sta uno solo, a volte due, ma grasso che cola.
2: Molda chiude Di Cicco fra i tanti clienti politici e imprenditori. Una volta, evidentemente, non chiudeva.
1: Perché i politici di piacere gli facevano pagare e dai, e Di Cicco ha chiuso. No, tutto è bravo. Dove siamo qua? A Lanciano?
2: A Lanciano. Arriva la perizia finale. Bambini immaturi, ma auspicabile il ritorno in famiglia.
1: Te l'ha girato, ha fatto la legge, non ha messo né famiglia né bosco. Ci siamo cascati pari pari. parcheggiano i posti per disabili per andare al mare, raffica di multe. Ragazzi, non un po' di rispetto. A proposito, l'hanno accomodato il bagnetto per i disabili del mare?
2: Devo chiedere, non lo so.
1: Beh, chiedi.
2: Chiederò, oggi chiederò.
1: Nuova droga sintetica e fiumi di cocaina e allarme per l'estate. La Finanza trova la, come si chiama?
2: MDPHP, sulla costa. Comprata online, primo caso in Abruzzo.
1: Aia.
2: Maxi sequestro dei carabinieri a Teramo, 1,8 kg di cocaina.
1: Scendi un po'.
2: Psichiatria, al quarto giorno. Il ridimensionamento della psichiatria diventa un caso e scontro politico.
1: Sai chi?
2: Camera di Commercio, Ballone rieletta presidente all'unanimità, poi compagni, nuovi insieme dopo 43 anni, reunion della classe quinta F dell'istituto Comi.
1: Pure là la cosa indietro, 43 anni, questa cosa in inglese, prima ti duplava 43 anni fa, credo.
2: No. Furti nel negozio, indagati 5 minorenni nel tondino.
1: Beh. Allora andiamo alla sport,
2: Pescara. Pescara, sirene greche per Insigne. E mi sa
1: che il titolo principale su uno che se ne va.
2: Sant'Egidiese, ora serve la forza del tifo. Lanciano, si avvicina il ritorno di Luca Verna.
1: È finito.
2: Poi è finito. Sì.
1: C'è qualcun altro?
2: C'è una nazionale, no? Leggiamo la nazionale.
1: Rita ha puntualizzato ancora?
2: Rita ha puntualizzato ancora.
1: Penso, d'accordo.
2: Non mi vergogno affatto. Dice, non si vergogni di essere.
1: Quindi abbiamo risolto.
2: Sono altri che devono vergognarsi.
1: Allora, diciamo che non è comunista, non è del PD, ma è di sinistra, e non si vergogna, non solo, ma qualcun altro che dice di essere.
2: Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri e buongiorno a Gabriele Rossi, che ci dice che c'è una buca, una sola,
1: Gabriele buono.
2: In via Pellicciardi, quartiere Fermi,
1: dietro il campo sportivo.
2: Ah, ok. Si può fare qualcosa, lo dice in dialetto, può fare qualcosa.
1: A proposito,
2: qua davanti abbiamo 100 di buche, quindi
1: se le accomodano come quasi. A proposito di campo sportivo, i distinti
2: è un po' ferma, sì, in effetti è un po' ferma.
1: Sarà l'anno nazionale.
2: Israele e Iran, stop agli attacchi.
1: Ma chi ci crede? Oppure quando dura un giorno?
2: Non può essere già attaccato.
1: Gesto sparato.
2: Tregua appesa a un filo, il presidente americano avverte Netanyahu. Attento, rischi di restare solo.
1: Capito?
2: La replica, per ora ok al cessate fuoco, ma diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano.
1: E là, continua a sparare le buono. Va sacrato il Libano.
2: Il testo della riforma di Crosetto.
1: Piano.
2: Cyber e droni, la rivoluzione nella difesa italiana.
1: Cioè, noi con
2: non
1: quelli,
2: ci possa mai capitare che noi per
1: ci
2: piacere
1: attacca,
2: che
1: ci attacca,
2: abbiate pietà, perché noi già
1: è come Salvini, se noi a Giulianova attaccati ci facessimo difendere dai droni di Ferrante.
2: MPS, OPAS d'intesa da 30,6 miliardi, Messina, il futuro non è l'Ovalio.
1: Chi è un po' di risico. Devi spiegare ai
2: clienti. L'amministratore di MPS, stanno un po' di risico, niente che non c'è niente. Ballottaggi, finisce in parità 3-3. Vabbè, a Chieti la vittoria di Legnini. C'è una bella foto della Legnini quando mi piace. Ferilli, regina della fiction italiana.
1: Molto
2: l'Italian Global Series premia Sabrina.
1: Giustamente, finalmente la foto
2: bravo.
1: Ho visto la famiglia del Bosco sotto.
2: E non la leggiamo,
1: Ma è vero che c'è?
2: Sì. E Leone parla alle Cortes al Parlamento spagnolo, ha detto un sacco di cose, tante cose.
1: Bagno di fuoco.
2: Tennis, il dominio dell'Italia si rafforza e poi futuro capitale, Roma motore dello sviluppo. Bene.
1: Avremo un ospite alle 8:30, arriva Ivan Piccioni, quale però farà un'altra impresa, non può camminare, deve andare in carrozza, ma volerà con l'Aliante, ci racconterà questa avventura che c'era una manifestazione all'Aquila. Bene, qualche stacco e poi ci colleghiamo con Casalena secondo un canovaccio piuttosto sperimentato.
2: Collaudato.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Panifici Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
1: E andiamo a sentire le novità che ci propone Di Ubaldo e Forlini.
4: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo

più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: È il momento di Pierluigi, ascoltiamo.

0: Ascoltiamo il suono del
1: telefono. Telefono per il momento, sì. Troppo presto, forse
0: tutto.
1: Ah boh, ma ripassiamo pagina degli auguri, andiamo?
0: Intanto vado in pizzeria un secondo, fammi andare da Rouge Noir, un secondo.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico,

0: dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Risponde Catalina, portiamoci avanti col lavoro e passiamo alla pagina degli auguri, che c'è sempre questa, che dipende da noi e da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcafè.
4: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
1: Sbirulino si
2: che
1: chiama.
2: Che buono è!
4: È Marcafè.
1: Sapevi? L'hai visto?
5: Sì.
1: E non dici niente. Stanno votando. Allora, buongiorno a tutti. Oggi, lo ricordavamo prima, è Sant'Efrem. Nacque nel 306 a Nisbi, Mesopotamia, tra il Tigre e l'Eufrate.
5: Terra fra due fiumi.
1: Tutto sappiamo di quel periodo, tutto ci fanno
5: Sumeri,
1: sapere, guerre
5: puniche.
1: Però la Seconda Guerra Mondiale non ci si arriva. L'attuale Turchia, occupata con la forza da Roma, poco si sa della sua prima giovinezza. Di sicuro fu battezzata a 18 anni, veramente molto poco. Beh, si sa. Sono l'unica notizia che fu battezzata a 18 anni.
5: Battezzata.
1: Beh, così. Strinse una profonda e spirituale amicizia.
5: Con chi?
1: Con il vescovo della città, San Giacomo. Quindi già non lo sapeva, ma era sicuramente importante. Sarebbe diventato santo quella persona con cui lui parlava, Giacomo. È come se un domani dice Marcozzi parlò molto con Francesco Marcozzi e tu sei santo. Quello così racconta.
5: Improbabile, però.
1: E con il quale contribuì a costruire, secondo te che cosa? Una scuola di teologia. Il vescovo lo nominò diacono nel 338 ed Efrem vinse tranquillamente a Nisbi fino alla conquista persiana. Negli ultimi anni alternò la vita ascetica all'insegnamento. Ogni tanto insegnava, pregava e insegnava. Fino alla morte, che avvenne il 9 giugno del 373 a Edessa. Cioè, non mi pare che abbia fatto una vita di stendi, di sacrifici, però è stato fatto santo ugualmente. Noi siamo per i martiri, quelli veramente abbiamo una grande ammirazione. Gli auguri per martedì 9 giugno a Rosa, che suona, Rosa, non mi ricordo quale strumento, ma è brava, Rosa di Iglio.
5: Tanti
1: Stefano
5: auguri.
1: Letta, un amico,
5: tanti auguri, Stefano, amico, auguri Stefano. Stefano.
1: Ripeti.
5: Auguri Stefano.
1: Poi Clara Caprioni.
5: Auguri.
1: Barbara Cavicchia.
5: Auguri.
1: Il famoso William Travaglini.
5: Auguri.
1: Alessandro Sacchini.
5: Auguri.
1: E Gianni Talvacchia.
5: E tanti auguri.
1: Ricordate.
5: Di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10, 085 800 33 66. Intanto buondì a Iola del Re e Maria Ida Petrella. Buongiorno cari.
1: Cari, non ci ha detto niente del CEO, no?
5: No, ancora probabilmente non lo va a vedere.
1: Ma no, perché mo arriva, è arrivato.
5: È arrivato
1: a proposito, dice che in via Gramsci, dove stanno costruendo i nuovi palazzi,
5: sì,
1: c'era una attraversamento.
5: Dove c'è la fila fino a settimana.
1: Proprio più qua su, la famosa fila dal Barlaccio fino a su, dice che è una cosa normale. C'è l'attraversamento pedonale, dice un'ascoltatrice, dove le strisce sono completamente cancellate. Ieri stavo in difficoltà perché lei ci è passata, perché qualcosa si vedeva, ma gli automobilisti non hanno notato, la stavano per investire.
5: L'hanno visto.
1: Però se si può evitare che subiamo qualche altro incidente, lo possiamo pure fare. Le vogliamo ritentare con Casalena?
5: Riproviamo con Casalena. Allora, buongiorno anche ad Attilio Torquati.
1: Allora, ciao a te, che figa di ritardo.
5: Allora, ecco, ci sta chiamando Casalena addirittura, quindi buongiorno, buongiorno.
6: Buongiorno, scusate il ritardo, ma non
5: sul telefono. Stati tranquillo, non è un problema.
1: Scusate il ritardo, ma...
5: telefono.
6: Non avevo sentito il telefono.
5: Il
6: bambino, eccetera, non ho sentito il telefono.
1: Succede. In piazza Roma ci sta Udito Valeri.
6: No, ma Udito, che mio figlio strilla, non si sente.
5: Giustamente, i bambini così fanno. Allora, c'è il sole.
1: Gli facete le torture, perché strilla?
5: I bambini strillano tutti quanti.
6: Strillano, purtroppo, quando non dormo la notte, questo è quello che succede.
1: Vabbè, a posto.
5: Parliamo del meteo. C'è il sole e quanto dura?
6: C'è il sole, ripeto, sarà una settimana più o meno bella. Torno venerdì avremo un aumento delle nubi, soprattutto all'interno, delle piogge sparse, perché arriva quel fronte da nord che in realtà è abbastanza scarico. Io non vedo precipitazioni di rilievo, anzi, il sole comunque prevarrà sulle schierite. All'interno magari sarà diverso, perché all'interno i tendenzialmente saranno maggiori, saranno più precipitazioni, più temporali a ridosso dell'Appennino, ma non sulle aree costiere. Però avremo un abbassamento delle temperature, perché le correnti si sporranno da nord-nord-ovest, quindi tra venerdì e domenica l'aria sarà più frizzantina, le temperature scenderanno, e rispetto ai primi giorni della settimana, cioè ieri, oggi
1: e domani,
6: che saranno abbastanza caldi, la seconda parte della settimana, cioè venerdì, sabato e domenica, sarà più fresca e la ventilazione sarà abbastanza intensa da nord-ovest, quindi arriverà insomma il maestrale, poi successivamente la tramontana.
1: Che succede sotto il maestrale?
7: Urla e biancheggia il mare, di solito.
1: Buona
6: non
1: estate.
6: Succede niente, se non, ripeto, precipitazione all'interno, qui da noi aumento delle nubi, quindi le nubi si alterneranno alle schierite, venerdì forse qualche goccia di pioggia, ma veramente scarsa. Però in un contesto, ripeto, non perturbato, ma più fresco, quindi prevediamo più fresco nel weekend, ma il sole non assolutamente.
7: Va bene.
1: Non ci abbandonare, non ci abbandonare, non ci abbandonare.
7: Chi ci abbandona?
6: Abbandonare.
7: Quindi va bene, quindi di sport non c'è niente, martedì non c'è niente, quindi zero.
1: Ma troverà qualcosa.
6: Ma sport è finito, ormai
7: finito. Ma ci riposiamo.
6: Il mondiale, ecco. Però non ci vede protagonista.
1: Come mai?
7: Non ci vede.
6: Non so di che raccontare. Il mondiale, sinceramente, lo vedrò veramente a sprazzi.
7: Io non lo vedrò per niente, quindi non ho problemi.
1: Ci sta Germania, Inghilterra, Brasile, Inghilterra, partitore.
7: 300 squadre,
6: non so nemmeno per chi fa, in realtà.
1: Perché?
6: Faccio fatica a tifare per una squadra, ecco, simpatizzare per una squadra.
1: Non è obbligatorio.
6: Però mi stanno tutte abbastanza antipatiche,
7: come a tutti. Va bene, grazie, buona giornata, noi ci sentiamo domattina.
6: Buona giornata,
7: ciao.
6: Grazie, ciao.
1: Che ci sta l'Aquila, la Pensilona.
7: La Pensilona.
1: Avanti,
7: che dobbiamo fare, Francesco?
1: Abbiamo fatto la pace, qualche sì. Stacco ancora abbiamo bisogno.
7: Allora mi fumo una sigaretta. Tu fai.
1: Io occupato, tu.
7: Fai. È passato il dottor Casaccia con la macchina qui davanti adesso.
1: E dove andava?
7: Non lo so, andavo a parcheggiare, posso occupare.
8: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio cosa aspetti? Vieni a trovarci,
1: si
8: Cittadini
1: dice così.
8: Assicurazioni,
9: mi raccomando, seguite i consigli di Azzurra.
8: Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio, un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane, il valore della terra ogni giorno.
10: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo! Trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
11: la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Allora, buongiorno, è arrivato il nostro ospite, adesso lo inquadriamo, eccolo qua.
1: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
1: Sei tutto bello contento, eh? Perché? Diciamo, quale impresa ti attende?
2: Comincia l'ansia da prestazione.
1: I lampiccioni. Ma il nome è un nome. Quando, che cosa c'è e quando?
2: Allora, sabato e domenica, 13 e 14 giugno, all'aeroporto di Preturo, all'Aquila, ci sarà una grandissima manifestazione che si è tenuto anche negli anni passati e adesso finalmente ritorna ad accogliere le grandi frecce tricolori italiane.
1: Ma sempre in Abruzzo si è fatta da 3 anni?
2: Sì, anche sempre le frecce.
1: Ogni anno in Abruzzo?
2: Ogni anno no, però in anni passati è stata già
1: all'Aquila, sempre là.
2: Anche all'Aquila, sì.
1: All'aeroporto di Preturo, che accade quel giorno? O più giorni, quando sono?
2: Sarà sabato e domenica, saranno due giorni.
1: Questi che arrivano?
2: Sì, esattamente. E si proporranno dei programmi di acrobazia aerea con alianti aerea a motore di vario genere, con pattuglie più o meno conosciute, con jet militari, con elicotteri militari, elicotteri della Guardia di Finanza, elicotteri dell'esercito.
1: Jet militari?
2: Sì, anche. E per finire ci sarà ovviamente la chiusura con le frecce tricolori che faranno la loro
3: esibizione.
1: E tu? Dove sei tu?
2: Io,
1: tu che fai?
2: Probabilmente mi hanno scelto come all'apertura della manifestazione. Ci sarà alle 11, inizierà proprio questo display acrobatico.
3: Il sabato?
2: Di sabato e di domenica anche. Per cui io probabilmente...
1: C'è l'apertura ogni giornata.
2: Sì, l'apertura ogni giornata. Alle 11 io sarò il primo a decollare con l'Aliante. L'Aliante ha bisogno di circa 10 minuti per raggiungere la quota di 1300 metri di sgancio. Mentre che io faccio la quota, un altro aereo si esibirà sulla pista davanti agli spettatori. Poi, al momento dello sgancio, una chiamata radio dirà che ci sarà il mio ingresso.
1: E che fai?
2: Io ho previsto un bel display acrobatico con musica e fumogeni. Speriamo che la giornata dovrebbe essere bellissima, quindi dovrebbe venire una bella coreografia.
1: Ma tu vai con l'Aliante?
2: Sì, ormai sono quasi 9 anni che pratico, quindi sono abbastanza, diciamo, abbastanza, mi sento a mio agio dentro quell'aeromobile, sì.
1: Non ti serve niente là. Carrozzina, niente, proprio libera.
2: No, ripeto che l'Aliante veramente ti dà una sensazione di libertà pura, e davvero la concentrazione, il fatto che ti trovi in un ambiente che non è quello normale di tutti i giorni ti fa dimenticare ogni aspetto negativo che ti può avere, anche nella mia condizione di disabilità.
1: Un secondo. Brava, sei in posa, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3: Senza microfono non ti riesco.
1: Senza
3: microfono, vedete come faccio.
1: Togli, spostiamo. Tutto in diretta con il nostro Ivan Piccioli, prima di librarsi in volo con... Ma quant'è? Subito Raffaello, dai, Michelangelo.
3: Quante ne hai
1: fatte di esibizioni finora?
2: Beh, io ho avuto la fortuna di iniziare proprio nel 2023, proprio all'aeroporto di Preturo, in occasione del centenario dell'aeronautica militare.
1: E chi è che ti convince a fare questo esperimento? Perché un po' di coraggio ci vuole.
2: Guardi, io adesso che mancano gli ultimi giorni mi sento in ansia, quell'ansia da prestazione, quell'adrenalina che sale, che è la stessa che provo prima di fare una gara. Poi però lì al momento, quando sali sull'Aliante,
1: dimentichi tutto,
2: in effetti diventi tu un tutt'uno con questo splendido mezzo e ci sono migliaia di persone sotto, non vedi nessuno, non ti rendi neanche conto della loro presenza.
1: Non c'è paura, un pochetto poco?
2: No, è quella giusta paura che ti fa stare...
1: A che distanza stanno quelle persone?
2: 1300 metri, 1200 metri. Non hai tempo di guardare loro. Pensi...
1: Come si decolla?
2: Beh, l'Aliante viene tirato su da un aereo a motore con un cavo lungo circa 30 metri, e tu segui esattamente il trainatore che fa la sua rotta, sceglie la sua rotta in base alle termiche che trova, al percorso più idoneo per salire in quota più velocemente possibile.
1: Quindi fa tutto il Venom, l'ho misurato tutto.
2: Esatto, io con l'aliante devo esattamente seguire la sua traiettoria. Arrivato alla quota desiderata e al punto di sgancio dove io penso di cominciare a iniziare la mia esibizione, sono io a decidere e a sganciarmi, e lui farà una picchiata verso sinistra e una leggera cabrata verso destra, per cui lui con il suo specchietto mi vedrà e noi sapremo di essere separati in sicurezza.
1: Si sgancia lui, e là è per, insomma. E che fai? L'esibizione in che consiste?
2: Beh, possiamo fare una serie, il mio programma sarà una serie di looping, di tonnodi,
1: italiano,
2: di Tizzler. Eh no, questi sono... Vabbè, sì, il looping è la gran volta, è il classico giro della morte.
1: Fai tu il giro della morte.
2: Sì, che poi con i fumogeni fatti in un certo modo daranno una certa espressione all'esterno. Se riesco a beccare anche una colonna sonora che ci si addice, sembrerà quasi una danza nel cielo.
1: È già successo?
2: Sì, certo che è successo. Succede.
1: Sì, ho avuto questa impressione di una danza nel cielo, sì.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi certo sta nel pubblico immedesimarsi in quello che vede e che sente. Ovviamente ogni persona ha il suo sentire, ha il suo spirito.
1: La sua sensibilità.
2: Ognuno, esatto, la sua sensibilità, per cui una musica può dire tanto a qualcuno e meno ad altri.
1: Ce l'hai già un'idea di musica? Pop, rock, pop.
2: Sto provando alcune melodie, le lasciamo a sorpresa per la giornata.
1: Quindi hai cominciato nel 2023.
2: Nel 2023 ho fatto la mia prima esibizione sempre all'Aquila.
1: E poi ogni volta, ogni quanto tempo l'hai?
2: No, veramente questa è la seconda volta che si ripropone, perché non tutti gli anni, purtroppo. L'aliante non è mio, le esibizioni non si tengono sempre e poi nei posti vicini, quindi quando mi capita...
1: Sei solo tu in queste condizioni che fai questa cosa o altri?
2: Allora, in questa occasione saremo io l'unico persona disabile con l'aliante, e poi interverrà un altro ragazzo, Paolo Pocobelli, che è addirittura un istruttore di volo acrobatico con il suo aereo a motore, e parteciperà insieme a tutti gli altri in questa manifestazione.
1: Mi sembra più tranquillo con l'aereo a motore.
3: Può succedere qualcosa?
1: Non lo so, però sulla carta.
2: Se capita mi piacerebbe anche provarlo, vedere quali sono le differenze.
1: Ovviamente tu ti devi allenare per questo?
2: Io anche oggi pomeriggio torno sul campo di volo a fare la mia pratica. Castelviscardo porterà due alianti, porteremo la SK21 che è l'aliante che piloto io e l'MDM Fox che è un aliante di categoria superiore con cui parteciperà.
1: Chi è che ti assiste in queste cose?
2: Come?
1: Chi è che ti porta, ti riporta, chi ti assiste insomma?
2: Ah, guardi, sarà una bella trasferta perché dovremo portare prima un aliante in macchina con il carrello e poi tornare in volo con il trainatore e portare il secondo aliante in volo. Circa un 45 minuti di volo ci saranno da fare
1: dall'Aquila
2: a Castelviscardo, andata, e poi lunedì si farà tutto
3: il ritorno al contrario.
2: Il maestro Pietro Filippini di Castelviscardo mi accompagnerà e farà la sua esibizione anche lui con l'altro aliante, per dimostrare anche la differenza che c'è tra un tipo di aliante e l'altro. Insomma, sarà una bella esibizione. Sarà.
1: Ma tu lo fai anche per dimostrare che non ci sono barriere, insomma.
2: Ma questa non devo dimostrarlo, è proprio una realtà. Io sono sicuro di questo, cioè continuo a dire che qui ci sono delle problematiche che a volte ti fanno rinunciare, e invece quando vai lì ti senti veramente al pari di tutti e con zero problematiche.
1: Non ci sono problemi in aria, no?
2: No, assolutamente.
1: Buche, cose,
2: bisogna fare i bravi.
1: No,
2: bisogna fare i bravi, rispettare le regole, rispettare l'aliante. Tutto funziona perfettamente.
1: E quindi praticamente hai continuato e diventa una specialità quasi?
2: Assolutamente, io voglio essere presuntuoso in questo. Dopo 9 anni voglio dire che sono un professionista di questa disciplina.
1: Perché 9 anni si è detto che ho cominciato nel 2023
3: a fare le esibizioni, nel 9 anni che porta l'Aliante.
2: Sì, nel 2017-2018 ho preso la licenza.
1: Ma quindi infatti ti avevo intervistato prima, quindi quando ti ho intervistato la prima volta non facevi l'esibizione, era pure una bella cosa.
2: Assolutamente, questo è per sé.
1: Quindi praticamente la prima, allora in assoluto, con l'Aliante senza esibizione è stata?
2: Io ho iniziato a volare da solo nel 2018.
1: Nel 2018.
2: E ancora oggi è sempre la stessa
1: sensazione.
2: Perché comunque ogni volta che sali puoi trovare un cielo diverso, una meteo diversa. Quindi
1: non è trovato che il tempo è cambiato improvvisamente, no? Non è successo.
2: Cioè, io già sto da una settimana che guardo la meteo che troverò all'Aquila, sereno, che sembra essere sereno.
1: Vento, ti dice pure il vento che è importante in questo caso.
2: Esatto, perché altrimenti uno si deve preparare con dei programmi con quote più basse, essere pronto a effetti di vento più violenti, oppure fino ad arrivare a condizioni che magari non si può proprio decollare. E l'Aliante ha delle assolutamente delle specifiche da rispettare.
1: E così bisognerà fare anche domenica, sabato e domenica, più giorni.
2: Sabato e domenica sarà uno spettacolo. Prima di tutto per me, perché io lo faccio per me, perché mi piace. E assolutamente spero che la gente che veda si innamori anche di questa disciplina. Sarebbe bello.
1: Se tu hai fatto qualche novità, qualche cosa importante anche al porto, sì.
2: Al porto quest'anno sto lavorando poco, infatti. Spero che durante la stagione riuscirò a partecipare a qualche regata per rianimare anche la disciplina paralimpica della vela.
1: Quindi in passato tu però hai contribuito anche a aiutare i ragazzi che facevano il circolo là, quelle iniziative che hanno fatto con quelle barche particolari per andare tutti in mare.
2: Sì, sì. Noi lì abbiamo una barca, la ANSA 303, che è proprio una barca nata per poter far accedere persone disabili più o meno gravi, perché si può andare anche in biposto, per cui più ragazzi disabili potrebbero partecipare e provare questa disciplina in mare, che è anche bellissima. Noi abbiamo il mare che sembra quasi sconosciuto e invece è una grandissima risorsa, secondo me. Sarebbe bello che qualcuno si avvicinasse anche al mare.
1: Soprattutto in mare e in aria, fai tutto insomma ormai, tutto quello che si può fare.
2: Devo cominciare a tagliare perché tutto non si può fare.
1: Sì, no, dico, ma quelle sono le cose principali.
2: Sì, il mare e il cielo, per me.
1: Tu quanti anni hai adesso?
2: 51? 51.
1: È grave, no? Tu cosa ce l'hai?
3: 49 fa 50.
1: Ecco appunto. E hai superato questo handicap? Sì, ormai ci pensi ogni tanto le crisi.
2: Ma io ci penso tutti i giorni.
1: Però poi quando voli no, almeno là.
2: No, là non ci penso, detto, però se un giorno trovassero il modo per rimetterci in piedi, non è che dici
1: non
2: io
1: credo bene.
2: Ormai
1: niente,
2: mi sono abituato. No, io volentieri.
1: No, stanno studiando invece di andare sulla Luna, stanno facendo le cose, sì.
2: Si dicono tante cose, io ogni tanto clicco su qualche link per avere informazioni.
1: Farmaco miracoloso.
2: Esatto, però ancora non mi sembra di trovare.
1: Senti, per ricordare, questo è un incidente stradale, fu?
2: Incidente stradale 22 marzo del 2008.
1: Dove?
2: A contrada di Mociano.
1: Maggi?
2: Contrada Maggi, sì.
1: Andavi con?
2: Una moto che forse era meglio che non la compravo.
1: È forte, potente?
2: Molto troppo potente per le nostre strade, per la mia abilità che non ero pratico.
1: E che accadde?
2: Probabilmente una persona con una macchina in sosta non mi ha visto, ha fatto un'inversione di marcia. Sicuramente io non andavo tanto piano e quindi non sono riuscito a evitarlo. L'impatto è stato abbastanza
3: violento.
2: Sono felice che a distanza di 18 anni ormai riesco a raccontarlo e con questo entusiasmo.
1: Esatto, sì, perché è superato, perché si poteva morire pure, no? All'inizio com'è la prognosi iniziale dopo lo scopo?
2: Sì, all'inizio dicevano che non avrei superato la notte dell'intervento. Invece.
1: Ma poi che ha avuto ti ricordi che ha avuto questa brutta l'esperienza di darti la notizia delle gambe?
2: Mi ricordo che il primo ricovero dopo Teramo, dopo l'intervento di Teramo, fui portato al centro Sant'Agnese di Pineto.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Lì un bel giorno la dottoressa che rappresenta lì nel centro venne e mi disse che qual era la mia situazione, mi disse di essere forte, di avere coraggio, purtroppo da oggi la tua vita cambierà.
1: Ma tu sentivi le gambe che non rispondevano, cioccavi, non davano nessun segno?
2: No, ma assolutamente, anzi io lì per lì ero ancora molto sedato, sì, da tutto quello che, da tutti i farmaci, per cui quando mi disse così non avevo neanche capito cosa volesse dire. E io dentro di me pensai, ma che sta a dire questo? Io mi alzo e me ne vado. E invece mi resi conto piano piano che non sentivo il mio corpo, non sentivo le mie gambe. L'hai dura, l'hai veramente dura.
1: Te lo convini, guarda. Ruggeri da queste cose, per favore.
2: Però ogni tanto.
1: Però guarda, ma come stai?
2: No, guarda, io ogni tanto.
1: Ma lo spirito giusto.
2: È anche bello.
1: Una famiglia di quanti figli siete? Tutti rossi, bianchi, biondi, rossi.
2: Ma io, per fortuna, mamma e papà ancora con i loro acciacchi ci sono. Siamo quattro fratelli.
1: Molto legati, quindi, molto legati.
2: Famiglia abbastanza legata.
1: Quello che andava a scuola azzurra che fa? Quarantenne deve essere.
2: Dici forse Lorenzo, maestro di musica? Sicuramente sì.
1: Sì.
2: E lui anche pure qualche cacciacchetto ce l'ha, però continua imperterrito con la sua scuola.
1: Vabbè, però no, come qualche cacciacchetto, niente, fatene, qualcosetto, un battuti,
2: Vabbè, quello c'ha tolto piano piano.
1: Vabbè, piano piano.
2: Ci porta il conto un po' a tutti.
1: Però per il resto hai fatto la vita tranquilla, non hai altre non ti ha portato ad altre patologie, no? Altre conseguenze, no?
2: No, io. Per il momento, guarda.
1: Il fatto di non camminare, di perdere, no. L'analisi tutto a posto, questo interessa a noi, c'è le analisi.
2: Cerco di non farmele, non vuoi sapere.
3: Bravo, io sono cominciato nuovo, cosa sai che quando roba scende.
2: Esatto, però sono cominciato a uscire tante.
3: Che se le cerchi le trovi, quelle.
2: Esatto, capito? Quindi io mo sto a pensare all'air show dell'Aquila.
1: Vai bene, prendi a questo,
2: su quello.
1: Prendi a questo.
2: Posso approfittare per dire.
1: Devi approfittare.
2: Perché noi nel weekend successivo invece avremo un'altra manifestazione a Castiglione del Lago, dove
3: quindi il 20 e 21 giugno
2: 19, 20 e 21 esattamente, saremo lì 3 giorni impegnati e ci saranno oltre 70 aerei che in 3 giorni faranno manifestazioni di vario genere. Non sono sicuro, penso di no, che non saranno presenti le frecce tricolori. E questa manifestazione invece è stata organizzata dall'Aeroclub Italia ed è il primo raduno nazionale che avviene.
1: Frecce tricolori che saranno all'Aquila invece, sì.
2: All'Aquila.
1: Tu l'hai vista Giulianova, l'hai vista, sì.
2: L'ho vista Giulianova. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a me in quell'occasione, purtroppo non è andata così.
1: Ma sulla freccia volevi andare?
3: No, come sabato con l'Aliante,
1: l'hanno fatta,
3: hanno fatto altri show, li fecero i bimotori, fecero i
1: quello, sì,
3: doppio ala,
1: non lo fecero con l'Aliante, ma
3: l'Aliante no.
1: Vabbè, la carriera è piena di Alianti, ci sono l'età, no?
2: Capita, io sono sempre
3: disponibile.
1: Il 2008 è cominciato, ancora va tutto bene, no, mi pare, quindi l'hai detto,
2: certo,
1: con un sacco di esperienze. Quindi già ci hai prenotato. Cosa so che giorno per Giulianova senza fare niente, non va bene, eh? Vuoi stare attivo tu?
2: Ma sempre, assolutamente.
3: Meglio stare in cielo che per strada.
1: In cielo, In cielo, in terra in ogni luogo, stai tu, come Gesù praticamente. Bene, noi siamo contenti che tu sei contento perché me l'hai sempre parlato con grande entusiasmo. Adesso lo si fa in Abruzzo e quindi è giusto che venga messa ancora più in risalto, è una manifestazione aquilana importante.
2: Sì, anche
1: e ci abbiamo il rappresentante noi. Walter Piccioni, 51enne, a posto.
2: Ivan
3: Piccioni, no, Walter, quello che ho parlato.
1: Ma Ivan, ma no, Givan come il sindaco, si pronuncia, è normale quello, Ivan.
2: Io Ivan o Iwan qualcuno.
1: Ah, è vero, qualcuno, Iwan, come Iwan. Si chiama il sindaco, Iwan.
3: Ivan e Givan.
1: Là si è polato che ci poteva stare qualche difficoltà, qualche cosa strana, Io poi l'ultima domanda la senza fa.
3: Che? L'ultima domanda?
1: Devo fa.
3: E falla.
1: Avventure.
2: Avventure?
1: Ma cos'è?
3: È fissata, rispose, si dice, cioè, rispose.
2: Ah, no, guarda, io ho avuto una bella relazione un paio d'anni fa, poi è finita, probabilmente non è per me.
1: L'interessante è che non è finita per le tue condizioni, poi è stato tu, che tu sei capace di chiudere, Ti hai chiuso tu?
2: No, io di solito provo a mediare. Però
1: vabbè. Vabbè, dopo una vita tranquilla, in volo, si libera in volo e dimentica tutto. Se si potesse fare saremmo sempre a volare. Comunque complimenti che lo fai tu. Bravo!
3: Beh, lui volerebbe sempre, quindi.
1: Sì, lo so, beh, ma
2: quando sono ancora sul mercato, quindi
1: quando teniamo l'aeroporto, purtroppo, vabbè, bisogna andare a pretura allora. Bene, allora te l'accompagni, grazie.
3: Sì, grazie.
1: Complimenti, venici a trovare.
2: Vieni anche tu a vedermi all'Aquila.
1: Purtroppo no, ma tu vieni, c'hanno dei video, vero? Sì.
2: Speriamo, io.
1: Hai sempre riportato hai sempre riportato qualcosina.
2: Fotografi, spero che qualcosa succederà.
1: E vienici a ritrovare dopo l'Aquila per dire come è andata, emozione e quant'altro, va bene?
2: Va benissimo.
1: Grazie, in bocca al lupo,
2: Gigi,
1: piccione. D'accordo, bravo.
3: E adesso noi facciamo qualche stacco.
1: Perché tu sei di esempio, sei anche per molti altri che hanno difficoltà, eh.
2: Ti ringrazio tantissimo, spero.
1: Grazie a te. Ciao.
4: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394, oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
3: Allora, torniamo in studio, è il momento dell'almanacco. Stavano a sentire pubblicità. Si dice, lo dicono tutti.
1: C'è appunto,
3: cioè, pure quelli perciò normali dicono torniamo in studio.
1: Perciò non parlo, perché lo fanno anche.
3: Provate. Ordini. Buongiorno e buon martedì di 9 giugno. Il 9 giugno di ogni anno si svolge nel mondo la giornata internazionale degli archivi, sostenuta dall'Associazione degli archivisti svizzeri. Questo giorno è una grande opportunità per comunicare il lavoro degli archivi al grande pubblico, all'ambito scientifico, alle istituzioni e alle associazioni correlate, così come ai donatori e ai sostenitori. È anche il giorno di Paperino, il popolarissimo personaggio di Donald Duck, ribattezzato in Italia Paperino. Esordiva il 9 giugno del 1934 nel cortometraggio cinematografico animato The Wise Little Hen, la gallinella saggia, appartenente alle Silly Symphonies. L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.53 la temperatura era di 24 gradi, l'umidità 61%, il clima piacevole, temperato e vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.42, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 17 minuti. La luna è sorta... alle 00.54 e tramonta alle 11.51 e all'ultimo quarto visibile al 60%. Nati oggi, 9 giugno del 1891, Cole Porter, compositore e paroliere americano,
1: famosissimo,
3: autore di standard come Night and Day. Poi lo ascolteremo, per piacere. 9 giugno 1956, 70 anni fa, Patricia Cornwell, scrittrice statunitense. 50 anni fa, nel 1976, nasceva O'Hara Borselli, conduttrice televisiva italiana.
0: I fatti nella storia: il 9 giugno 1856, 170 anni fa, 500 mormoni lasciano Iowa City e si dirigono ad ovest, verso Salt Lake City, portandosi dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote. Faccio l'anima. 40 anni fa, il 9 giugno del 1986, Kurt Waldheim viene eletto presidente dell'Austria. La sua nomina accende subito polemiche internazionali.
1: Emergono accuse sui suoi presunti trascorsi nel nazismo, sicuro,
0: che provocano
1: tensioni diplomatiche, mettono Vienna al centro dell'attenzione mondiale. Come è andato a finire? È rimasto?
0: Ma c'è rimasto.
1: È rimasto lui, ancora? Sì,
0: no, beh, 86, 40 anni fa, lui ancora, il suo presidente.
1: No, come andò a finire? Lo tolsero oppure
0: ha finito il mandato?
1: Non lo dice, non l'ha detto.
0: 9 giugno 1991, 35 anni fa, si chiude il congresso di democrazia proletaria. Ci stai pure tu,
1: È
0: la verità, che ci stai pure tu. No, 91, no, ci stavi, no, dai. Sì. Sì, sempre stato un po' comunista.
1: Ma
0: il partito annuncia lo scioglimento e decide di confluire nel movimento per la rifondazione comunista. Scelta maturata anche dopo la dissoluzione del PC avvenuta nel febbraio precedente. Si chiude una stagione della sinistra radicale e se ne apre un'altra, segnata dalla nascita di nuove aggregazioni politiche. 4. Che è?
1: Niente.
0: 9 giugno 2007, 19 anni fa, visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush, che incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI, che per l'evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti, con un corteo di circa 200.000 persone.
1: Fare guerra con qualcuno?
0: Con l'Iraq, si era inventato che aveva le armi di istruzione di massa, non era vero niente.
1: Come quella atomica, l'Iraq.
0: È uguale, cioè, aveva mostrato pure le polverini finte all'ONU e poi attaccato e ha fatto quello che
1: ha fatto. Che sia Bush, Mimini di Carlo racconta.
0: Beh, su, frasi famose.
1: Che è? La verità è.
0: Oara Borselli, pure un padre fatto il presidente.
1: Data di nascita il 9 giugno a Oara, giustamente,
0: nel 1976. Chi afferma che per fare questo lavoro bisogna scendere a dei compromessi è come con la volpe e l'uva, ossia chi non arriva a prenderla dice che è acerba. Oara Borselli, 9 giugno a Oara nel 1986, Firenze, una conduttrice televisiva.
1: Un posto che si chiama Oara.
0: Sì, evidentemente sì.
1: Ma la pureva, dopo 78 anni.
0: Opinionista, giornalista, ex modella e attrice.
1: Vabbè, troppo.
0: Opinionista, infatti con la buona modella. Ma.
1: Oara.
0: Vabbè, intanto buongiorno anche a Rossella Mattiucci. E
1: la regina Nunziata,
0: Bruna Ruggeri e Betty Alma, anche.
1: Parente con la regina,
0: non ce lo voglio dire, ma devo guardare dire.
1: Vuoi deve dire sì o no? Che
0: ma
1: cambia?
0: No, ma perché devi fare rifatta tu?
1: Sicuramente parlo.
0: Ah, può essere. Allora, salutiamo, vediamo un po' se un attimo sull'Anza se ci sono novità.
1: Famiglia nel bosco, la perizia della psichiatra Ceccoli, Nathan e Caterina sono genitori inadeguati. Ultima ora.
0: Allora.
1: Borsa, com'è la borsa nostra?
0: New York Times, elicottero americano precipita vicino a Hormuz, equipaggio in salvo. Trump dice nessun ferito, indagine chiarirà se è stato abbattuto o è stato un guasto. NBA, i Knicks steccano in gara 3 davanti a Trump, Ucraina, 3 morti e 6 feriti in raid russi sulla regione di Kharkiv.
1: Ne vattene solo, vedete il giornalone, dai, fammi vedere 2-3 titoli.
0: Il giornale di tuo, ma no, le selezioni.
1: No, ti voglio far vedere una cosa tra l'unità e il giornale. Per dire come appunto la gente compra il giornale secondo le proprie idee, quindi non cambierà mai.
0: Si è bloccato, quando è andato
1: no, giornale. Come sei tu qua, mo?
0: Beh, si è bloccato completamente.
1: No, voglio il giornalone io. Ecco, è uscito. Via i tre. Allora, il giornale, sulle elezioni, Vai.
0: Sinistra, già finita la rimossa, già la rimonta. E la Toscana è meno rossa. Al centrodestra, Lecco, Macerata e Arezzo. A Vigeva una vittoria anche contro Vannacci.
1: Cioè, vedi, Vannacci già si è presentato contro, sì, e nonostante tutto, quello hanno vinto lo stesso. Sì. Adesso andiamo all'unità. perché ci aspetta sempre cronache di Napoli. No, Corriere dello Sport no. L'avevi inquadrato
0: un attimo, sapeva che questo si chiude poi. Eccolo qua. 10-6 per il centro-sinistra. E trionfo in Sicilia.
1: Vedi, con
0: come... hanno vinto tutti, ma come frangetelo? Io dall'84-86 che seguo le elezioni. Che si può, hanno sempre vinto tutti.
1: Si può
0: sempre
1: girare, secondo, rispetto alle politiche, ma rispetto alle comunali.
0: Però il referendum.
1: Vabbè. Allora, adesso però andiamo a cronache napoletane che ci mette tranquilli per quello che non succede qua. Allora, Nappi, sindaco senza maggioranza, ecco. Vedi, pure negativo pure a livello politico. Vabbè.
0: Precipita per scattarsi un selfie, è grave.
1: La smettete a farsi mantetà, le fate in continuazione. Allora, Poggio Reale, si finge militare dell'arma per entrare in casa e rubare, rischia il linciaggio dei condomini.
0: Marianella continua a vendere dosi di narcotici nonostante la restrizione ai domiciliari per casa e lavoro.
1: Bosco tre case,
0: sversò. No, si a Pozzuoli.
1: Non c'è niente.
0: Beh, non
1: sono avanti col lavoro.
0: Non l'avessi visto.
1: Bosco tre case, sversò rifiuti tossici nel parco del Vesuvio, scatta il divieto di dimora per un 26enne.
0: Ercolano, inseguimento in moto in via Plinio, 17enne pestato e ferito con due coltellate.
1: San Giovanni Vesuviano, beccato mentre vende la droga, lo bloccano gli agenti della polizia.
0: A uno Torre del Greco picchia la moglie, va in pronto soccorso e aggredisce pure due operatori sanitari.
1: Ma non è finita, no. Perché a Giuliano estorsioni per il clan Magliardo, in 14 condannati in appello. E a Palermo che c'è?
0: La droga di Marano.
1: Ce la portano in trasferta.
0: Da Marano la portano a Palermo.
1: Come vedete, nulla è cambiato.
0: Bene.
1: Ci dispiace dovervi salutare con queste notizie, ma queste
0: salutiamo sono... quindi i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi auguriamo un buon martedì e noi adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è Night and Day di Cole Porter. Ecco qua.

0: E questa era Night and Day di Cole Porter. E con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì. Noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

la mattinata italiana, come sempre, da Radio Giugio Nova, un tuffo delle canzoni degli anni 60-70, quando tutto era bello, tutto era più bello, c'erano meno problemi e tanto altro ancora. Sì, sì, cercheremo di fare tutte canzoni allegre questa mattina, questa mattinissima nostra. Lo volete fare con noi questo viaggio tra le canzoni degli anni 60-70? Qualcuno penso di sì, penso che lo vorrà sicuramente fare. Allora, sì, si può partire. Mattinata italiana, un tuffo negli anni 60-70, perché le cantavamo così, tra Sanremo, non Sanremo, un disco per l'estate, tante altre manifestazioni. C'è un Sanremo dove Little Tony è andato più volte, eh sì, tante volte, non ha vinto, 24.000 baci, è quella che è la migliore esibizione, invece questa non lo è, però il brano è cantato da Little Tony. Sapete qual è? Vada bambina. Ci siamo? È la canzone che apre la nostra mattinata italiana da Radio Gigi Genova. Vai, vai Lidl, Lidl, Lidl, Lidl.

Più avanti nella nostra, con la nostra mattinata italiana, c'è un Cocchi e Renato, questo duo in E la vita è la vita, che è un brano che anche qui abbiamo messo molto raramente, ma ve lo riproponiamo nella mattinata italiana di oggi. Buon ascolto!

0: Renzo Arbore è sinonimo di successo, ogni cosa che tocca, che canta, che suona, lo è.
1: È vero?
0: Eccolo qua, questa fortunata trasmissione da cui è tratto il pezzo Vengo dopo il TG.

0: È incredibile.
1: C'era un grande Renato Carosone, anni 60. Pigli della pasticca, uno dei successi di quel periodo, ma ne sono tanti, tanti, tanti.
2: Canda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della Bastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame, vatta cucca, siéntame, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: Voglio una pelle liscia a lungo e la voglio adesso.
1: La mattinata italiana da Radio G29 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata, e anche lo ricordiamo attraverso anche radiogenova.net. Massimo Ranieri, una classicissima canzone napoletana, conoscete voi.
2: Tra qualche giorno, con tutti i ragazzi della mia età, 20 anni, partirò per il servizio militare. Quale canzone è migliore? Potevo scegliere per salutarci. O soldato, innamorato. Innamorato del suo pubblico che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe oggi.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se soffa di niente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffaevo i politicamente,

0: Ehi, ciao, ti chiami? E cosa fai tutta sola qui, eh?
1: Sparisci.
0: Scusa, stavo parlando con il signorino.
1: Sparisci.
2: Noi duri, coi volti scuri, scuri.

0: Дури.
1: Ciao mamma.
2: Ma tu te la spunti.
3: Ma tu te la spunti.

Nescafè Latte, fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.

0: giorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Glovo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

cari clienti. Vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue

bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, Legnini ha vinto a Chieti, perché ha detto Marsilio una frase che dice solitamente la sinistra, cioè quando andiamo disuniti perdiamo.
2: Però la nazionale pare abbiano vinto tutti,
1: No, 16-16 dicono. Ah sì, però ho visto una
2: cosa. Hanno vinto
1: sì, sì, sì, hanno vinto. Secondo il giornale che tu leggi.
2: Esatto.
1: Quindi può essere una cosa seria,
2: no,
1: l'abolizione.
2: Ma io sono d'accordo, sì.
1: Sì, però andiamo subito. Cioè, fai Legnini, poi andiamo a Teramo, eh? Che è venuto che perdiamo tempo.
2: Droga sintetica dall'Olanda comprata sul
1: guarda dove veniva smarciata la
2: sul dark web e sequestrata al momento della consegna a Giulia Nova e Martin Sicuro.
1: Tu c'eri?
2: No.
1: A casa,
2: a fare foto. A San Nicolo trovati 1,8 kg di cocaina nell'abitazione di una coppia finita in manette. E poi il volo di Legnini vince con il 52,27% ed è sindaco di Chieti. C'è stato un calo dell'8%.
1: Sì, per quelli non andare a fare al mare.
2: Ballone rieletta la presenza della Camera di Commercio, poi bloccata la banda baby. Di baby ladri hanno tra i 15 e i 16 anni, 4 denunciati e 1 in comunità. I colpi in bar e tabaccherie. Poi la restanza, piace tanto a te. Pietra Camela, mini market riaperto da una coppia.
1: Allora, mini market riaperto da una coppia, nella speranza che la gente poi ci vada, perché se non ci stanno gli impianti aperti, un mini market oggi apre, dopo domani chiude, no? Devono aver avuto qualche assicurazione.
2: Giulia Nova chiede maxi risarcimento.
1: 24.000 euro. Con 24.000 baci.
2: Maxi risarcimento al comune per l'incidente.
1: E l'avvocato è morto.
2: Chi è?
1: L'avvocato che difendeva il comune è morto improvvisamente, quindi non lo potrò nominare un altro avvocato.
2: Può succedere. Il caso di Palmoli, la famiglia del Bosco, la perizia finale, consulenti imparziali, si chiuderà. Polemiche in Abruzzo, leggi regionali, rilievi della Corte dei Conti e poi il prof aggredito in aula, ritornerò in classe ma la denuncia rimane, violenza alla scuola di Nereto. Bene, mo che devo fare? Dimmi tu.
1: Buongiorno, ci mandano delle foto secondo cui non si cammina in via Tonda Revel perché
2: c'è il camion dell'immondizia che sta
1: il camion dell'immondizia e le piante che non vanno, eccolo qua. Buongiorno, come puoi vedere la viabilità su via Tonda Revel con le doppio senso ci ha guadagnato tanto, ma le firme di giovedì non le abbiamo avute, no?
2: Non abbiamo avuto
1: notizie, però sto scrivendo ancora, via, vai avanti. A Balenini è eletto col 52,27, ora subito la frase è fatta, pure quell'altro. Per giunta non ho potuto fare la foto del furgone perché il verde ci opprime. Però si vede il furgone gigantesco che
2: perché sta sulla corsia dall'opposta.
1: E beh vabbè, allora dunque, Sicari. Sicari che adesso dovrà fare 5 anni opposizione.
2: 5 anni.
1: Dice il centrodestra ora resti unito. Invece con Landonio, quello della Lega, anche alla luce dei risultati che arrivano a livello nazionale,
2: dice,
1: ha detto mi sento un pugile suonato. Perché Vannacci sta facendo il pieno alla parte di là. Abbiamo D'Alfonso che sul centro oggi uscirà per la bellezza di 2 volte.
2: Addirittura.
1: Sì, perché vorrà ovviamente anche lui commentare sulla vittoria di Legnini. Tutti commentano perché sono così poche le vittorie del centro-sinistra.
2: Un capolavoro di Legnini.
1: Quando accade tutti vanno a commentare. Allora ha commentato lui, D'Alfonso, addirittura a livello nazionale la Schlein. Poi abbiamo anche Paolucci e questo che è Fina. Invece Torto dice siamo all'inizio di una stagione di cambiamenti. Questa sarebbe 5 Stelle?
2: Sì, quella che ha fatto la cosa credo su Roseta, no? Sulla Teramo Mare.
1: No, niente, a proposito, il sindaco sta a Charme. Non importa niente, dice, siete stati capaci sulla psichiatria di fare inoltre 4 documenti la sinistra ha fatto, ognuno con una piccola differenziazione, anche il direttore Alboretti d'accordo con l'ASL, e quindi quello sta tranquillo, non risponderà né sulla Teramo Mare né su psichiatria. E sebbene sta piano un bel sole al Charme, e tu stai qua con me,
2: sta
1: a Charme
2: invece, ma
1: sono stufata, sta sempre Ing, volete stare là?
2: D'Alfonso lavora più di te, 2 articoli al giorno,
1: sì, è vero, a parte che ne faccio 7, ma D'Alfonso non va niente, ecco perché può scrivere.
2: Ah.
1: Cioè, capire, cioè alla regione non ci vanno, perché il consiglio si fa una volta l'anno.
2: Alfonso prende 12.000 euro l'anno, la,
1: questo,
2: al mese.
1: È appunto, quindi che va.
2: Quella della regione nuova ne prende.
1: Appunto, perciò questi qua te lo sto dicendo.
2: Ma a me non mi serve.
1: Perché hai fatto la bocconi,
2: ma bastano quelli che ho.
1: Fatto, no, la bocconi.
2: Mi bastano quelli che ho, mi pare.
1: Ballottato. Via, via, no, no, so. No, no, no, no, no, no. Sa bene, lo conosciamo. Oh, invece loro fanno qualche difficoltà tra di loro.
2: Di botto all'improvviso la Corte
1: dei Conti scopre criticità sulle leggi varate dal centrodestra. Cade un po' su tutte le leggi.
2: Fondano due documenti con rilievi sui premi culturali, debiti fuori bilancio e conti sanitari.
1: E sui conti.
2: Ma che bei debiti fuori bilancio qua da noi, la Corte dei Conti. Consiglieri di Cavallacco.
1: Ci stanno.
2: Appunto, consiglieri Cavallari e Menna, Abruzzo Insieme, gravi carenze nella programmazione economica.
1: Però abbiamo fatto una cosa per fare i film, cioè 93 film per 4 milioni, quindi sarà la regione che produrrà più film in Italia. Oh, ma che cazzo, ma ci prende la nostra, ma capite? Dice, come spendiamo questi soldi? Siamo un po' i borghi, un po' i film, ma a chi che servono glieli diamo?
2: No,
1: non è che abbassiamo magari, che ne so, le liste d'attesa,
2: diamo, finti
1: diamo
2: contratti.
1: Un contributo alle persone che non hanno i soldi per fare, per andare dall'archivio.
2: Finti contratti e ricatti, è un sistema, i responsabili dell'ufficio vertenza del CGL Pescara sfruttati e lasciati in strada.
1: Bene, va bene.
2: Andiamo avanti.
1: Su. Se vale.
2: E che ti fa che
1: No, perché finalmente hanno scoperto che i consulenti si sono comportati bene, cioè quelli che mi hanno dato d'ordio a controllare hanno fatto tutto il loro lavoro. Però ci dicono, per completarci un po' la vita, che l'obbligo deontologico di neutralità non basta. Quindi è qualcosa in più, siccome abbiamo risolto fino a mo'. Vediamo quale altro problema possiamo.
2: Prendiamo atto della relazione, dice Pillon.
1: Pillon, come... quindi ha perso già.
2: Sì.
1: E io volevo dire, mettetevi in quella bella casa del sindaco di Parma.
2: Ma non ci vuoi non gli
1: allora, il docente dice che a settembre rientrerà a scuola.
2: Come tutti i docenti,
1: ma non ritira la denuncia, nessuno gliel'ha detto di ritirarla.
2: Non lo so.
1: E resta il fatto che però il consiglio riunito come un conclave da 3 giorni ancora non decide sul futuro dei ragazzi, perché non sono, perché dice che ci vuole una decisione unanime, quindi chi li vuole bocciare e chi invece li vuole rimandare a fare altre cose. Nel dubbio fanno come quello là che ha ucciso Kevin, gli danno una premia perché dice, che faccio questo?
2: Ballone rieletta con le imprese per esplorare nuovi mercati. Andiamo avanti. Il risico bancario da Intesa 30,6 miliardi per MPS, piano confezionato in tandem con Unipol. E andiamo avanti. Trump ora basta, Iran e Israele si fermano.
1: No.
2: E vedete la foto di come si sono fermati questo missile iraniano in Israele.
1: Ma non è un invito?
2: Sì, un invito.
1: Cioè congiuntivo.
2: Ma buone no. Vede, congiuntivo. La Corte dei Conti ti dice allora.
1: Testi dei ballottaggi, pareggio sostanziale, ma cala l'affluenza, e anche questa non è una notizia, va bene. Indagato il senatore Silvestro, ma la cosa che dice, ma non ho potuto io violentarlo, perché io sono bello, quello è normale.
2: E ricordiamo che è questo in foto.
1: Questo è bello, pare un Crespo Loco, come tu vedi.
2: Sì,
1: Crespo Loco. Intanto qua si è chiesto 250 milioni di euro, non sarà quello, però evidentemente
2: credo che in coro la redazione abbia risposto un bacio all'indirizzo,
1: lo so, però il super test ha detto che non ha visto quelle cose, ma si
2: complicherà.
1: Mac si sequestra di cocaina, la coppia è stata fermata a San Nicolò, però la cosa più importante è che arrivava la droga dall'Olanda e i due mercati principali erano Giulianova e Martinsicuro. Cioè Giulianova qualcuno si fa la droga di quella, come si chiama, quella sintetica, ma chi sarà?
2: Mi piacerà.
1: No, noi no. Noi no.
2: Chi se la fa? Mi piacerà.
1: Chi sarà? E quello costa, no? Sintetica.
2: Blitz della Guardia di Finanza, 2 denunciati, bloccata la droga sintetica dall'Olanda, sequestrata Giuliano Martin Sicuro.
1: E quello mi piace, perché qua?
2: Eh?
1: E perché qua?
2: Non lo so. Ospedale D'Alberto, la regione
1: per step.
2: Prima gli scandinati parcheggi, poi dopo.
1: Sì.
2: D'Alberto, la regione penalizza la nostra sanità.
1: Cioè, la mettiamo nella notizia nuova?
2: Casetta del ristoro, bando deserto per il bar, bene.
1: Sì, anche la spiaggia per i cani, ecco perché poi
2: deserto. Sì,
1: deserto. Quindi niente.
2: Allora,
1: poi Pietragamela, sfida.
2: Storie di restanza.
1: sfida allo spopolamento, torna il mini market. Dunque, le due date che dobbiamo segnare, una è quella l'altro giorno della Cognit, se diventerà presidente, sì, del Ruzzo 2, sì, cioè quella che diventerà, sì, e poi ci segniamo quando dura il mini market.
2: Oggi è 9 giugno.
1: Allora, quale santo è meglio una matita, quella là, Sant'Efrem. Allora, dunque, io ho conosciuto l'unico Efrem che ha abitato a Giulianova, si chiamava Efrem Salucci ed era impiegato della Cassa di Risparmio. Tu non eri ancora nato?
2: No.
1: Anni 60.
2: Beh no,
1: è a posto.
2: Nel 76.
1: Dunque, che devo mettere qua? Mini Market Pierra Camera.
2: Mini Market Restanza.
1: No.
2: No. Guardia Medica, entra in vigore il nuovo numero unico provinciale. Sanità. A Casalena un laboratorio di simulazione per infermieri.
1: A casa del
2: meteorologo? Scusa, dobbiamo scrivere. Beh, non te lo vuoi scrivere il nuovo numero unico provinciale, no, per la Guardia Medica?
1: No, no.
2: Come, no? Ti serve?
1: Non vai da me, vai all'ospedale.
2: Mamma mia. Allora, furti, bloccata la banda dei baby ladri a... dove? A Teramo, vabbè, a Teramo. Torre Acquaviva aggredita dall'erbacce.
1: Ma va?
2: Alba Adriatica, perseguita per mesi l'ex moglie, le taglia le gomme dell'auto. Poi è stato fermato in qualche modo, sì.
1: Penso di sì.
2: Processo un professionista quarantenne, accusato anche di averla pedinata per strada.
1: Ah, qua ti voglio.
2: Chi mi vuole? Io ho tutta colpa mia, fra l'altro. Tutta colpa mia, fra l'altro.
1: Sì, lo so.
2: Ponte sul Salinello chiuso, via alla messa in sicurezza. Io ho fatto la foto ieri, sono andato là col cane, perché ogni martedì porto il cane. Tocca a me portare il cane a spasso. Il martedì e sono andato là e ogni volta periodicamente faccio la foto. Ho fatto la foto, l'ho messa su Facebook dicendo che sostanzialmente non c'era nessuno a lavorare, per tant'è. Poi qualcuno ha fatto quella modifica da intelligenza artificiale che era evidentissimo, cioè
1: si vedeva,
2: se fosse stata vera quello al centro sarebbe stato alto 6 metri.
1: Mi meraviglio che ci sia meravigliato qualcuno che abbia criticato il fatto di questa cosa quando ci fa gli articoli interi con si scorda pure di togliere di eresi. Sai che cos'era di eresi? Vabbè.
2: E quindi,
1: ma non è niente di tutto quello, perché poi quelle sono andate in due, poi hanno postato sotto un sacco di malapartite, ma la notizia non l'hai notata tu?
2: No,
1: certo. Quando è che dovrebbero essere completati i lavori? Quindi già le date non sono mai aspettate.
2: Entro fine giugno.
1: E invece il 10 luglio.
2: Già è cambiata?
1: Già è cambiata.
2: Quindi cominciano oggi?
1: Non lo so, quando cominciano lo sa. Si sa però che il 10 luglio, il che vuol dire che sarà almeno 15, che quindi mezza estate se n'è già andata.
2: No, ma secondo me
1: e noi ne parliamo da gennaio, caro Gabriele. Noi da gennaio.
2: Ma poi fra l'altro, io martedì scorso c'era un camion, io mi sono quasi eccitato.
1: Sei entusiasmato?
2: Finalmente inizierò. No, stiamo a fare le prove per i carotaggi dei materiali del cemento armato. Quindi vuol dire che ancora non ci stava il computo metrico.
1: È stato confermato che quello hanno fatto.
2: E non ci sta neanche il computo metrico, che se tu non fai quelle prove non puoi sapere quanti materiali ti servono e quanto costano quei materiali. Quindi come fai a fare i lavori?
1: Che vuole della me? Ma tu sei il re
2: di niente.
1: Quelli sì.
2: Jerry Calà si ferma a pranzo sul mare.
1: Bravo,
2: ci fa piacere. A Tortoretto.
1: L'avesse fatto negli anni 70.
2: Ha fatto uno spettacolo a Roseto, ma oggi si è fermato a Tortoretto. Ieri si è fermato a Tortoretto. Spese ed esenzioni. L'amministrazione deve chiarire.
1: Sant'Egidio. Eccolo qua, vuole 24.000 euro. Gli darà per un incidente stradale. Psichiatria, anche evoluzione sociale, ne abbiamo parlato ieri. Un errore, il trasloco. Poi il nautico, la strada ancora in abbandono. Diventa che cosa? Prima abbiamo pubblicato una foto con la porta aperta, adesso è aperta anche la finestra. Cioè, ormai già si abita.
2: La mattina quando si alzano non può prendere
1: il
2: sole.
1: Il sole poi lo prendono lato mare. Quindi già ci abitano tranquillamente. Qui farà la fine di quelli che hanno fatto il vecchio ospedale, il nuovo ospedale, quello che ha fatto la colonia, quello che ha fatto su, come si chiama? Giù all'Annunziata. L'ex Bora Bora,
2: però mo è nostro. Il problema era della regione, ma il problema è nostro.
1: E a quella data nostra la cosa si è complicata, cioè è diventato rifugio per i senza tetto. Prima almeno era chiuso quando c'era la regione. Festa del BIM, c'era De Padre a rappresentare il comune. Sì.
2: Maxi intervento al porto, Porticciolo, Roseto, il progetto è in ritardo.
1: Ma il nostro è completato?
2: No, quello non si fa chi, il nostro ormai è fatto. passato nel
1: dimenticatoio. Era franato un po'.
2: Era franato, 3 milioni e 8, 3 milioni e 6, niente.
1: Si è fermato là, non gira.
2: 16 milioni prima delle elezioni
1: non
2: regionali.
1: Gira, non gira. Oh, ci hanno fatto la conferenza stampa su che?
2: Sui massi dalla parte di là che devono essere ripasciti.
1: Oltre ovviamente che sulla recinzione della caserma.
2: Quella vabbè, mai. Pure quella deve essere finita per fine giugno.
1: Che volete? Finito, no, devono ancora cominciare, anche se cominciassero mo non finirebbero.
2: Ma pure il piano asfalti. Comunque sono veloce a fare quei buchi in corso
1: d'opera.
2: Via Orsini là. Sono veloce, un buco l'hanno fatto ieri, l'hanno quasi richiuso, hanno messo il ferro sopra per passare. E mo ci sta quell'altro buco da fare là vicino a Zipep. E va bene, il piano asfalti?
1: Dovrebbe partire entro la prima decade di giugno, prima decade scade domani, domani.
2: Tutto tra oggi e domani il ponte.
1: Tutto domani parte.
2: Tirra a fuoco in A14, code fino a 5 km.
1: Sì, l'abbiamo postato.
2: Che c'è quello che comunque c'hanno sempre code fino a 5 km in A14, quindi non è questione, ma. Carta di identità elettronica, ufficio aperto anche il sabato, vi ricordiamo che poi non varranno più quelle di carta, quindi se le avete le dovete sostituire e tuttavia le potete sostituire in qualsiasi comune d'Italia, non è detto che andate nel vostro. Cancello chiuso per le di soccorso a Roseto, il medico ha dovuto scavalcarlo per rianimare un 75enne colto da infarto.
1: Cancello sta, quello famoso cancello da Don Milani, quel
2: protesto,
1: sta al lato, sta a posto, tranquillo.
2: E in via Taulero, sempre Roseto, alberi pericolosi, sono iniziati i lavori per l'abbattimento. Ci hanno approfittato perché pure con Alpa è fuori.
1: Si trova in Sardegna in vacanza.
2: Quindi hanno approfittato per favore.
1: E che cosa ha fatto? Ha pubblicato delle come sono le piante in Sardegna. Prendete esempio.
2: Come sono le piante in Sardegna? Verdi.
1: Tutto, molto verdi, molto curate, molto tutto. Giorgini e Termansà.
2: Per posto.
1: Quello di Cagnolo sta.
2: Di Cagnolo sta insieme alle rane e all'acqua pulitissima.
1: Che puccia, però dice che va tutelato. Io non me ne intendo, poi non ce l'intendiamo.
2: Sono d'accordo. Ex scuola Mambelli al via l'abbattimento dell'edificio storico ad Atri. Vabbè, non sta niente, dai, so.
1: Perciò ti dico, vai avanti.
2: Pescara, nuova Pescara, oggi l'atto finale, ma il rinvio sarebbe necessario. Però d'accordo, se oggi c'è l'atto finale.
1: Tanto spoltore Montesilvana. Te ne parlo.
2: Poi
1: una pagina
2: su. Malone in spiaggia, muore dipendente della tua a Montesilvano.
1: E questo si può leggere invece.
2: Si lancia dal ponte, poi riemerge dal fiume.
1: Che passa sotto al ponte?
2: Il fiume, evidentemente.
1: Da dove voleva? Dal mare, forse?
2: Non lo so. Ripreso dalle telecamere, scatta l'allarme e si attivano mezzi aerei e via terra. Giovane in fuga. Ma è stato fatto quello? No. Non lo so. La battaglia di Angelo, una malattia rara e senza nessuna cura, mobilitazione per la solidarietà. Vai.
1: Sì, volete,
2: eh? Sì,
1: rifiuti, nuova diffida al comune a Montesilvano, residenti abbandonati al caos.
2: Dopo il ricorso al TAR.
1: Non ci siamo. Poi ad Avezzano, ero consenziente, nessuna violenza.
2: Quello del Via Colbe, tutto quel teatro che hanno fatto per 3 giorni? La signora che aveva ripreso poi chiamati.
1: Ma chi era consenziente allora?
2: Lei, ero. La ragazza.
1: La ragazza ha cambiato tutto.
2: La ragazza ha parlato agli inquirenti il giorno successivo, arresto convalidato, ma il giovane torna libero. Il giallo del video. Lei dice, ero consenziente, nessuna violenza.
1: Ah.
2: Tra i due ragazzi una relazione sentimentale.
1: Forse perché
2: l'ha spiegato la sedicenne carabinieri, rivelando una frequentazione stabile che andava avanti da circa 2 mesi.
1: Io non c'è quale che mi ha ripreso col video quella cosa.
2: Mezzo alla strada, comunque anche a scegliere il luogo pubblico.
1: Però mentre quelli stavano, ancora per cominciare, quelli riprendevano, l'ha chiamato subito.
2: Povera Mezzana l'ha mandato sulle.
1: Quindi è tutto finito questa vicenda che li sarà che legisiamo.
2: No, lui ancora lì è stato.
1: Ho capito, ma ha detto che lui mandava subito l'immigrazione.
2: Mannaccia,
1: povera Italia.
2: E invece.
1: Lo sapeva Battiato, povera patria.
2: E c'è uomo così. Così l'Aquila ha trovato la sua Gioconda. Le dimensioni quelle sono più o meno.
1: Ma l'avrà vista la mai, l'avrà vista la Iole che non
2: no,
1: per
2: lo
1: la
2: so, non credo che non
1: come siamo messi là, ma senti quello per sto serie, su vedi.
2: Lì,
1: i nostri vedi, dai.
2: To. Prego.
1: Vedi i nostri vedi.
2: Prego.
1: Fino a che punto siamo.
2: Prego.
1: Buongiorno ai comunisti, chiodi Luigi.
2: Perché comunisti?
1: No, vabbè.
2: Beh.
1: della sinistra storica. Lo erano.
2: Il primo visitatore.
1: Vabbè, poi buongiorno a Antonella, a Rita Ranaldi che non vuole che si dica che lo è, che sarai tanto.
2: Che è
1: vero?
2: Sì, è vero.
1: Auguri a Alfredo, buongiorno a Alfredo di Federico. Poi c'è un trio. Allora, stanno guardando tutti, no, stanno a casa di Flavio, Don Carciofo e l'altro a guardare tutti e tre insieme.
2: Poi Sandro vanno, Vagnoni, no? Buongiorno.
1: Poi vanno da Rita Ranaldo a prendere un caffè. Ci vanno il trio formato da Vagnoni, Flavio Stacchiotti, Rita e la Gaudini. Voglio salutare anche Loriana Ciccioni, poi Luigi Anni, buongiorno, che non ci ha detto niente. Eccola qua la Gaudini, dopo essere stata a mangiare i carciofi, buongiorno, un'altra giornata che dobbiamo affrontare. Va bene, ma speriamo bene, perché c'è qualcosa. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti.
2: Loredana Ciaffoni.
1: Sì. Poi Eugenio Savarosi sta ancora indeciso se mandarci un messaggio.
2: Questo ce l'ha mandato sotto. Max Rastelli, buongiorno. Luigi Anni, buongiorno.
1: Arrivate, buongiorno direttore Gabriele. Giulio Cartarella, che salutiamo con affetto, sta guardando il video in diretta. Ciao Giulio, ecco, buona giornata.
2: Posto.
1: Vabbè. Allora, se vogliamo andare allo sport del centro, fin dire bene, come si dice? Si dice?
2: Non so, e detti tuoi dell'antichità.
1: Io verrò ma su basta che è straniero. Brahim Diaz,
2: sirene inglesi per Esposito.
1: Questo che bravo, che segna, non lo prendiamo noi, lo mando in Inghilterra. E noi andiamo a prendere illustri sconosciuti, perché a volte si sono. Antonelli intanto.
2: Riscrive i record e incanta la Formula 1. Sinner punta Wimbledon, il campione italiano ha fatto dei controlli in ospedale dopo il malore a Parigi.
1: Che te niente.
2: E me che te niente. Pescara, Boucher è in pole, ma resiste la pista Gorgone. Addirittura
1: c'è quello con cui, quello con cui sono retrocessi.
2: È una settimana che parliamo di Boucher.
1: E beh, ma Boucher è un'altra cosa. Come si chiama quell'attrice? Barbara Boucher.
2: Ha scritto diverso, però. E 10 anni fa l'ultima promozione in A.
1: Invece l'ultima retrocessione in C nel 2026.
2: Chiedi un po'. Trovarello si schiera, resto solo con Del Zotti.
1: Ma non sappiamo se Del Zotti vuole ricominciare dall'eccellenza.
2: Del Zotti se la mettesse la Serie D. Teramo, Borgarello firma il rinnovo, ripagherò la fiducia. La Sante si affida dal Cason e sogna la D. Domenica ritorna alla finale contro il Grassina. Al Mirti previsto e tutto, quindi giocano là, giocano a Sant'Egidio, hanno deciso.
1: Sì.
2: Hanno deciso.
1: Può fare la Bolzo.
2: Ieri si decideva.
1: Sì, no, perché da Ferrara arrivano tante, poi da Grassine, che è una frazione di differente, dell'Interland Fiorentino.
2: Ah. L'Abruzzo sul podio di Sciabola.
1: Ecco. È esagerato.
2: Vabbè,
1: E invece Vela l'abbiamo trattato.
2: Domina la.
1: Una nuova domina l'abruzzese Costanzo, che è di Ortona.
2: C'è la camicia con i baffi.
1: Eccolo d'Alfonso 2, ecco. Mi ha dato una lettera addirittura. Guarda quanto è lungo.
2: Ma
1: in che fase la scrive questa lettera?
2: Mamma.
1: Su, dove interviene lui?
2: Su che cosa?
1: Sulle liste d'attesa, una cosa che chiunque di noi.
2: Ma scusa, ma non raccontate che comprano la sanità d'Alfonso?
1: Sì.
2: Tutta Giulianova.
1: Ho capito, ma non riprendere.
2: Ma come non riprendere? Lui parla ancora.
1: Ma tutti danno di
2: buongiorno, Eugenio Saporosi che ci dice buongiorno a tutti, perdonatemi per il ritardo, ma la giornata è iniziata subito bene, tra virgolette, quindi pure lui non è che
1: qualche problemino. Ti aspettiamo.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo la nostra solidarietà,
2: E anche Marcello Felicioni, buongiorno.
1: Ma invece quell'altro Felicioni, gocciolante,
2: no, non lo so. Posso vedere che sai che sembra che sei gocciolante, sta stranendo.
1: No, perché se si stanca, su.
2: Allora,
1: cioè, quello. Con disinvoltura, perché? Meno male che vengiamo 1-0 rubacchiando. Allora,
2: ecco
1: Abruzzo,
2: qua.
1: Chieti, Legnini e Sindaco, così leggeremo tutte le pagine, unile da volere. Il centro-sinistro si afferma bene, mentre il candidato a 47. L'ex sottosegretario, sarò il sindaco di tutti, Frasona. Voglio regalare speranza ai cittadini.
2: L'ex ministro della salute, no?
1: No,
2: non sperando quello là.
1: No. Lanciano all'ospedale cambia look nella cardiologia. Meno male che teniamo ancora cardiologia, noi non tocchete, pure psichiatria. Beh. Colpito col casco in volto per soldi, presa la baby gang, fatto bene. Fiumi di droga, Teramo, fiumi di parole, chi le cante? Famosissimo, Jalis, bravo. Fiumi di droga, Teramo, scatta l'allarme. Poi, ve lo vedi, sono stati presentati, tu no, non hai fantasia, no, 93 progetti cinematografici, la gente può fare i film, capite? Perché anche molti fanno i corto, sì. Come si chiamano?
2: I corti. Corti. Lecce Omore all'Aquila, vederlo qui è un'altra storia.
1: Io lebbe, c'è quella frase lunga lunga, niente?
2: Saporiosi. Rita Piccioni, buongiorno a tutti, buon martedì. Marcello Felicioni, buongiorno a tutti.
1: Rita?
2: Rita ha detto che ad oggi, poi appunto dopo, ad oggi non è tesserata con nessun partito. Non cominciare.
1: Ma noi lo sappiamo che non è tesserata, abbiamo le idee. Ma a me che ti devi vergognare di avere idee di sinistra, Rita?
2: Nuova Pescara, il progetto va avanti, prime firme, L'Aquila in arrivo, nuovi lavori, la mappa. Poi andiamo sopra.
1: Scuola, logica, inglese, matematica, Pescara, gli studenti top. Top. Italiano niente ovviamente, niente, è un classico.
2: Beh. Pescara, Insigne, spuntano le sirene greche del Iraklis, dottore. Pineto sfuma lo zar Zaitsev, si presenta coach Douglas.
1: Vedi un po' se smenna. Una, beh ci ce n'è due.
2: Giovanni Legnini è sindaco. Cercherò di unire la città.
1: Forse due.
2: Che è due?
1: Vai avanti.
2: No! Ma solo. Rapinato sul lungomare a colpi di casco.
1: Rimassacrato. Rapinato sul lungomare a colpi di casco in faccia, Fadole. Incastrato alla baby gang.
2: Penso, non sapete mai come
1: è stato. Però. Masci al contrattacco sulla Icranet. Irregolarità da Corte dei Conti prima della mia nomina. Quindi afferma che ci sono, ma lui non c'era ancora. Parcheggio e Chiusini a Montesilvano e guerra tra un avvocato e il comune. Ecco. I Chiusini?
2: Chiusini,
1: va bene. Nuova Pescara va avanti, ma servono tempi giusti, quindi non va avanti. Vai avanti tu però.
2: Ecco.
1: Logica, matematica, inglese a Pescara gli studenti top. Matteo Di Micio,
2: Di Maio, Sara Di Fabio, Alessandro D'Agnese.
1: Protagonista al premio di Nicola di Confindustria. Beh, giustamente. L'italiano?
2: Non c'è.
1: Come si fa lui, Studentessa violentata al Da Vinci, la procura, dichiarazioni coerenti.
2: PM Guido Cocco presenta l'appello contro l'assoluzione dei due bidelli.
1: Ma
2: è giudiziaria, è vecchia.
1: Sì.
2: Uno è stato accusato di violenza sessuale e l'altro di favoreggiamento. I fatti oltre 4 anni fa.
1: Una pagina. La banda del rame, confermate 10 condanne.
2: Anche qua.
1: Allora, noi abbiamo le benzinine che non ci sono, sono tutte rotte, qui, vero? Dei pullman, dei bus.
2: Sì.
1: Invece, là c'hanno la
2: pensilona.
1: C'hanno la pensilona. Pensilona, il comune sbaglia ancora lavori già segnati senza coinvolgere i cittadini. Ecco, c'è la foto della pensilona. Noi non la vogliamo così, giustamente chiamata, la vogliamo le piccole che non ci sono,
2: perché
1: sono rotte.
2: Basta che se piove non ti bagni.
1: Oppure se mettete gli orari di quando passano i pullman.
2: Già sarebbe.
1: Una cosa è bella. Di Carlo ha detto, rivoluzioneremo tutto. Sottoservizi, nuovi lavori, ecco la mappa dei disagi all'Aquila. A Campo Imperatore, via i cantieri. Poi, eccola qua, minorenne abusato in strada, il 21enne si scusa, praticamente dice no, scusa, l'ho fatto apposta, puoi uscire, ma non è questa la motivazione, no? Il giovane egiziano ammette al giudice, siamo amici, colpa dell'alcol mi pende, ah, stava un po' con la cosa che comincia con la A, non si può dire. La 16enne soccorso dei passanti, lui in libertà, ma continua le indagini, ma lei qua non dice che lei ha detto eravamo consenziente.
2: Sì, però se no non lo mettere in libertà perché comunque c'è il pericolo di reiterazione del reato.
1: Quindi non certo perché ha chiesto scusa, ma è perché erano da consenzienti, come dice Mario Bianconi.
2: O mi dai i soldi o ti ammazzo, il sindaco denuncia le minacce.
1: No,
2: da Mezzano, da Mezzano.
1: Di Pangrazio.
2: Di Pangrazio con la G, secondo me.
1: Di Pangrazio con la G.
2: Taxi, il comune annulla il concorso a Sulmona, ne resta uno solo, disagi per i turisti.
1: Pure qua da noi, wow. Senza concorso, senza niente, senza annullare, ce ne sta uno solo, un volte vai, due, ma grasso che cola.
2: Moda chiude Di Cicco fra i tanti clienti politici e imprenditori. Una volta, evidentemente, non lo chiudeva.
1: Perché i politici di piacere, gli facevano pagare e dai, e Di Cicco ha chiuso. No, tutto è bravo. Dove siamo qua? A Lanciano?
2: A Lanciano, arriva la perizia finale. Bambini immaturi, ma auspicabile il ritorno in famiglia.
1: Te l'ha girata, ha fatto la legge, non ha messo né famiglia né bosco, ci siamo cascati pari pari. parcheggio nei posti predisabili per andare al mare, raffica di multe. Eh beh, ragazzi, non un po' di rispetto. A proposito, l'hanno accomodato il bagnetto per i disabili del mare?
2: Devo chiedere, non lo so.
1: Beh, chiedi.
2: Chiederò, chiederò, oggi chiederò.
1: Nuova droga sintetica e fiumi di cocaina e allarme per l'estate. La fidanza trova la, come si chiama?
2: MDPHP, sulla costa. Comprato online, primo caso in Abruzzo.
1: Aia.
2: Maxi sequestro dei carabinieri a Teramo, 1,8 kg di cocaina.
1: Si è accorto, scendi un po'.
2: Psichiatria, al quarto giorno. Il ridimensionamento della psichiatria diventa un caso e scontro politico.
1: Tra chi?
2: La bamba. Camera di Commercio, Ballone rieletta presidente all'unanimità, poi compagni, nuovo insieme dopo 43 anni, reunion della classe quinta F dell'istituto Comi.
1: Pure là la cosa indietro, 43 anni, questa cosa in inglese, prima ti duplava 43 anni fa, credo.
2: No. Furti nel negozio, indagati 5 minorenni nel tondino.
1: Allora andiamo alla sport,
2: Pescara. Pescara, sirene greche per Insigne. E mi sa
1: fa il titolo principale su uno che se ne va.
2: Sant'Egidiese, ora serve la forza del tifo. Lanciano, si avvicina il ritorno di Luca Verna.
1: È finito.
2: Poi è finito. Sì,
1: c'è qualcun altro?
2: C'è una nazionale, no? Leggiamo la nazionale.
1: Rita ha puntualizzato ancora?
2: Rita ha puntualizzato ancora. Non molle di tabù. Non mi vergogno affatto, dice, non ti vergogni di essere sì.
1: Quindi abbiamo risolto.
2: Sono altri che devono vergognarsi.
1: Allora, diciamo che non è comunista, non è del PD, ma è di sinistra e non si vergogna. Non solo, ma qualcun altro che dice di essere.
2: Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri e buongiorno a Gabriele Rossi, che ci dice che c'è una buca, una sola,
1: Gabriele buono.
2: In via Pellicciardi, quartiere Fermi.
1: Dietro il campo sportivo.
2: Ah, ok. Si può fare qualcosa, lo dice in diretta, può fare qualcosa?
1: A proposito.
2: Qua davanti abbiamo 100 di buche, quindi mo...
1: se ne accolgono come quasi a proposito, ma a proposito di campo sportivo, i distinti
2: è un po' ferma, sì, in effetti un po' ferma.
1: Vabbè, sarà l'anno nazionale.
2: Israele Iran, stop agli attacchi.
1: Ma chi ci crede? Oppure quando dura un giorno?
2: Non può essere già attaccato.
1: Gesto sparato. Sì.
2: Tregua appesa a un filo, il presidente americano avverte Netanyahu. Attento, rischi di restare solo.
1: Capito?
2: Ecco. La replica, per ora ok al cessate il fuoco, ma ha diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano.
1: E là, continua a sparare loro. Basta parlare in Libano.
2: Il testo della riforma di Crosetto.
1: Piano.
2: Cyber e droni, la rivoluzione nella difesa italiana.
1: Cioè, noi con
2: non
1: quelli,
2: ci possa mai capitare che noi per
1: che
2: piacere
1: ci attacca che
2: già... abbiate pietà perché noi già
1: è come Salvini, se noi a Giulianova attaccati ci facessimo difendere dai droni di Ferrante.
2: MPS OPAS d'intesa da 30,6 miliardi, Messina, il futuro non è Lovaglio.
1: Chi è un po' di risico. Devi spiegare
2: il l'amministratore di MPS, stanno un po' di risico, niente di che. Ballottaggi, finisce in parità 3-3. Vabbè, è a Chieti la vittoria di Legnini. C'è una bella foto della Legnini quando mi piace. Ferilli, regina della fiction italiana.
1: Molto
2: l'Italian Global Series premia Sabrina.
1: Giustamente, finalmente la foto
2: bravo.
1: Ho visto la famiglia del Bosco sotto.
2: E non ne leggiamo,
1: è vero che c'è.
2: Sì. E Leone parla alle Cortes al Parlamento spagnolo, ha detto un sacco di cose, tante cose.
1: Bagno di fuoco.
2: Tennis, il dominio dell'Italia si rafforza e poi futuro capitale, Roma motore dello sviluppo. Bene.
1: Avremo un ospite alle 8:30, arriva Ivan Piccioni,
2: quale
1: però farà un'altra impresa, non può camminare in carrozza, ma volerà con le Aliante, ci racconterà questa avventura che c'era una manifestazione all'Aquila. Bene, qualche stacco e poi ci colleghiamo con Casalena secondo un canovaccio piuttosto sperimentato.
2: Collaudato.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido, telefono 085 800 6430.
1: E andiamo a sentire le novità che ci propone di Ubaldo e Forlini.
4: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
5: Quest'estate parti con Opel. Yes, a giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
8: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
8: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
9: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutti.
10: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.
11: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531.

0: Vabbè, ma ripassiamo pagina degli auguri, andiamo?
1: Intanto vado in pizzeria un secondo, fammi andare da Rouge Noir, un secondo.
2: Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
1: Risponde Catalina, portiamoci avanti col lavoro e passiamo alla pagina degli auguri che c'è sempre, questa che dipende da noi, è da Marcafè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
1: Sbirulino si
3: che
1: chiama.
3: Che buono è
5: Marcafè.
1: Sapevi? L'hai visto?
6: Sì.
1: E non dici niente. Stanno votando. Allora, buongiorno a tutti. Oggi, lo ricordavamo prima, è Sant'Efrem. Nacque nel 306 a Nisbi, Mesopotamia, tra il Tigre e l'Eufrate. Tutto sappiamo di quel periodo, tutto ci fanno sapere, le guerre puniche, no? Però la seconda guerra mondiale non ci si arriva. L'attuale Turchia, occupata con la forza da Roma, poco si sa della sua prima giovinezza. Di sicuro fu battezzata a 18 anni, veramente molto poco si sa. Sono l'unica notizia che fu battezzata a 18 anni.
0: Battezzata.
1: Beh, così. Strinse una profonda e spirituale amicizia.
0: Con chi?
1: Con il vescovo della città, San Giacomo. Quindi già non lo sapeva, ma era sicuramente importante. Sarebbe diventato santo quella persona con cui lui parlava, Giacomo. È come se un domani dice Marcozzi parlò molto con Francesco Marcozzi e tu sei santo. Quello così era.
0: Improbabile.
1: Con il quale contribuì a costruire, secondo te che cosa? Scuola di teologia. Il vescovo lo nominò diacono nel 338 ed Efrem vinse tranquillamente a Nisbi fino alla conquista persiana. Negli ultimi anni alternò la vita ascetica all'insegnamento. Ogni tanto insegnava, poi pregava e insegnava. Fino alla morte, che avvenne il 9 giugno del 373 a Edessa. Cioè, non mi pare che abbia fatto una vita di stendi, di sacrifici, però è stato fatto santo ugualmente. Noi siamo per i martiri, quelli veramente abbiamo una grande ammirazione. Gli auguri per martedì 9 giugno a Rosa, che suona Rosa, non mi ricordo quale strumento, ma è brava, Rosa di Iglio.
0: Tanti auguri Stefano.
1: Ripeti.
0: Auguri Stefano.
1: Poi Clara Caprioni.
0: Auguri.
1: Barbara Cavicchia.
0: Auguri.
1: Il famoso William Travaglini.
0: Auguri.
1: Alessandro Sacchini.
0: Auguri.
1: E Gianni Talvacchia.
0: E tanti auguri.
1: Ricordate.
0: Di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 085 800 33 66. Intanto buondì a Iola del Re e Maria Ida Petrella. Buongiorno cari.
1: Cari, non ci ho detto niente del CEO, no?
0: No, ancora bene che non lo va a vedere.
1: Ma no, perché mo arriva, è arrivato. A proposito, dice che in via Gramsci, dove stanno costruendo i nuovi palazzi, c'era un'altra persona.
0: Dove c'è la fila fino a prima?
1: Proprio qua su, la famosa fila dal Barlaccio fino a su, dice che è una cosa normale. C'è l'attraversamento pedonale, dice un'ascoltatrice, dove le strisce sono completamente cancellate. Ieri stavo in difficoltà perché lei c'è passata perché qualcosa si vedeva, ma gli automobilisti non l'hanno notato, la stavano per investire.
0: L'ho visto.
1: Però se si può evitare che subiamo qualche altro incidente, lo possiamo pure fare. E vogliamo ritentare con Casalena?
0: Riproviamo con Casalena. Allora, buongiorno anche a Tito Torquati.
1: Allora. Ciao a te, che figa di ritardo.
0: Allora, ecco, ci sta chiamando Casalena addirittura, quindi buongiorno.
7: Buongiorno, scusate il ritardo, ma non avevo sentito il telefono.
0: Stati tranquillo, non è un problema.
1: Scusate il ritardo, ma...
7: Non avevo sentito il telefono. Il bambino, eccetera, non ho sentito il telefono.
1: In piazza Roma ci sta Udito Valeri.

0: No, ma udito che mio figlio strilla non si sente,
1: giustamente, i bambini così fanno. Allora, attenzione,
2: gli faceva delle torture, perché no, strilla?
1: I bambini strillano tutti quanti.
0: Strillano, purtroppo, queste, quando non dormono la notte, questo è quello che succede.
2: A posto.
1: Parliamo del meteo, c'è il sole e quanto dura?
0: C'è il sole, ripeto, sarà una settimana più o meno bella. Torno venerdì avremo un aumento delle nubi, soprattutto all'interno, delle piogge sparse, perché arriva quel fronte da nord che in realtà è abbastanza scarico. Io non vedo precipitazioni di lì e anzi, il sole comunque prevarrà sulle schierite. All'interno magari sarà diverso, perché all'interno i tensamenti saranno maggiori, ci saranno più precipitazioni, più temporali a ridosso dell'Appennino, ma non sulle aree costiere. Però avremo un abbassamento delle temperature, perché le correnti si disporranno da nord-nord-ovest, quindi tra venerdì e domenica l'aria sarà più frizzantina, le temperature scenderanno, e rispetto ai primi giorni della settimana, cioè ieri, oggi
2: e domani,
0: che saranno abbastanza caldi, la seconda parte della settimana, cioè venerdì, sabato e domenica, sarà più fresca e la ventilazione sarà abbastanza intensa da nord-ovest, quindi arriverà insomma il maestrale, poi successivamente la tramontana.
2: Che succede sotto il maestrale?
1: Urla e biancheggia il mare, di solito.
2: Ma buona estate?
0: Non succede niente, se non, ripeto, precipitazione all'interno, qui da noi aumento delle nubi, quindi le nubi si alterneranno alle schierite, venerdì forse qualche goccia di pioggia, ma veramente scarsa. Però in un contesto, ripeto, non perturbato, ma più fresco, quindi prevediamo più fresco nel weekend, ma il sole non assolutamente.
1: Va bene,
2: non ci abbandonare, non ci abbandonare,
1: perché ci abbandona?
0: Abbandonare non abbandonare.
1: Va bene, quindi di sport non c'è niente, martedì non c'è niente, quindi zero.
2: Ma troverà qualcosa.
0: Ma sport è finito, ormai
1: ma ci riposiamo.
0: Il mondiale, che però non ci vede protagonisti.
2: Come mai?
1: Non ci vede.
0: Cosa non so di che raccontare. Il mondiale sinceramente lo vedrò veramente a sprazzi.
1: Io non lo vedrò per niente, ma quindi non ho problemi.
0: Quindi
2: sta Germania Inghilterra, Brasile Inghilterra, partitone
1: 300 squadre per l'ultima
0: non so nemmeno per chi fare, in realtà.
2: Perché?
0: Faccio fatica a tifare per una squadra, ecco, simpatizzare per una squadra.
2: Non è obbligatorio.
0: Però mi stanno tutte abbastanza antipatiche, più o meno.
1: Come a tutti. Va bene, grazie. Buona giornata, noi ci vediamo domattina.
0: Buona giornata,
1: ciao.
0: Grazie, ciao.
2: E ci sta l'Aquila, la Pensilona.
1: La Pensilona.
2: Avanti.
1: Che dobbiamo fare, Francesco?
2: Abbiamo fatto la pace, qualche stacco ancora abbiamo bisogno.
1: Allora mi fumo la sigaretta. Tu fai.
2: Sei occupato, tu.
1: Fai. È passato il dottor Casaccia con la macchina qui davanti adesso.
2: E dove andava?
1: Non lo so, andavo a parcheggiare qualche volta qua.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio cosa aspetti? Vieni a trovarci, cittadini
2: così.
3: Assicurazioni,
2: mi raccomando, seguite i consigli di Azzurra.
3: Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale, un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio. Al fianco delle famiglie.

Impresa di pulizie, la Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, la Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie e la Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie, la Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.

0: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
1: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
2: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Allora, buongiorno, è arrivato il nostro ospite, adesso lo inquadriamo, eccolo qua.
1: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
1: Sei tutto bello contento, eh? Perché? Diciamo, quale impresa ti attende?
2: Comincia l'ansia da prestazione.
1: Viva Piccioni.
2: Eh?
1: Il nome, no. Prego, quando, che cosa c'è e quando?
2: Allora, sabato e domenica, 13 e 14 giugno, all'aeroporto di Preturo, all'Aquila, ci sarà una grandissima manifestazione che si è tenuto anche negli anni passati e adesso finalmente ritorna ad accogliere le grandi frecce tricolori italiane.
1: Ma sempre in Abruzzo si è fatta da 3 anni?
2: Sì, anche sempre le frecce.
1: Ogni anno in Abruzzo?
2: Ogni anno no, però in anni passati è stata già
1: all'Aquila, sempre là.
2: Anche all'Aquila, sì.
1: All'aeroporto di Preturo, che accade quel giorno? O più giorni, quando sono?
2: Sarà sabato e domenica, saranno due giorni.
1: Questi che arrivano?
2: Sì, esattamente. E si proporranno dei programmi di acrobazia aerea con alianti aerei a motore di vario genere, con pattuglie più o meno conosciute, con jet militari, con elicotteri militari. Elicotteri della Guardia di Finanza, elicotteri dell'esercito.
1: Jet militari?
2: Sì, anche. E per finire ci sarà ovviamente la chiusura con le frecce tricolori che faranno la loro
3: esibizione.
1: E tu dove sei tu?
2: Io
1: tu che fai?
2: Probabilmente mi hanno scelto come all'apertura della manifestazione. Ci sarà alle 11, inizierà proprio questo display acrobatico.
3: Un sabato?
2: Di sabato e di domenica anche. Per cui io probabilmente...
1: C'è l'apertura ogni giornata.
2: Sì, l'apertura ogni giornata. Alle 11 io sarò il primo a decollare con l'Aliante. L'Aliante ha bisogno di circa 10 minuti per raggiungere la quota di 1300 metri di sgancio. Mentre che io faccio la quota, un altro aereo si esibirà sulla pista davanti agli spettatori. Poi al momento dello sgancio una chiamata radio dirà che ci sarà il mio ingresso.
1: E che fai?
2: Io ho previsto un bel display acrobatico con musica e fumogeni. Speriamo che la giornata dovrebbe essere bellissima, quindi dovrebbe venire una bella coreografia.
1: Ma tu vai con l'Aliante?
2: Sì, ormai sono quasi 9 anni che pratico, quindi sono abbastanza, diciamo, abbastanza, mi sento a mio agio dentro quell'aeromobile, sì.
1: Non ti serve niente là. Carrozzina, niente, proprio libera.
2: No, ripeto che l'Aliante veramente ti dà una sensazione di libertà pura, davvero, la concentrazione, il fatto che ti trovi in un ambiente che non è quello normale di tutti i giorni, ti fa dimenticare ogni aspetto negativo che ti può avere, anche nella mia condizione di disabilità.
1: Un secondo. Bravo, sei in posa, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
4: Senza microfono non ti riesco.
1: Senza
4: microfono, vedete come faccio.
1: Togli, spostiamo.
4: Spostiamo.
1: Tutto in diretta con il nostro Ivan Piccioli, prima di librarsi in volo con... Ma quant'è? Subito Raffaello, dai, Michelangelo. Quante ne hai fatte di esibizioni finora?
2: Beh, io ho avuto la fortuna di iniziare proprio nel 2023, proprio all'aeroporto di Preturo, in occasione del centenario dell'aeronautica militare.
1: E chi è che ti convince a fare questo esperimento? Perché insomma, un po' di coraggio ci vuole.
2: Guardi, io adesso che mancano gli ultimi giorni mi sento in ansia, quell'ansia da prestazione, quell'adrenalina che sale, che è la stessa che provo prima di fare una gara. Poi però lì al momento, quando sali sull'Aliante,
1: dimentichi tutto,
2: in effetti diventi tu un tutt'uno con questo splendido mezzo e ci sono migliaia di persone sotto, non vedi nessuno, non ti rendi neanche conto della loro presenza.
1: Non c'è paura, un pochetto poco.
2: No, è quella giusta paura che ti fa stare...
1: A che distanza stanno quelle persone?
2: 1300 metri, 1200 metri. Mm. Non hai tempo di guardare loro. Pensi...
1: Come si decolla?
2: Beh, l'Aliante viene tirato su da un aereo a motore con un cavo lungo circa 30 metri, e tu segui esattamente il trainatore che fa la sua rotta, sceglie la sua rotta in base alle termiche che trova, al percorso più idoneo per salire in quota più velocemente possibile.
1: Mi fa tutti bene, l'ho misurato tutto.
2: Esatto, io con la Diante devo esattamente seguire la sua traiettoria. Arrivato alla quota desiderata e al punto di sgancio dove io penso di cominciare a iniziare la mia esibizione, sono io a decidere e a sganciarmi, e lui farà una picchiata verso sinistra e una leggera cabrata verso destra, per cui lui con lo specchietto mi vedrà e noi sapremo di essere separati in sicurezza.
1: Si sgancia lui, là è per, insomma. E che fai? L'esibizione in che consiste?
2: Beh, possiamo fare una serie, il mio programma sarà una serie di looping, di tonnodi,
1: italiano,
2: di fiddler. Eh no, questi sono, vabbè, sì, il looping è la gran volta, è il classico giro della morte.
1: Fai tu il giro della morte.
2: Sì, che poi con i fumogeni fatti in un certo modo daranno una certa espressione all'esterno. Se riesco a beccare anche una colonna sonora che ci si addice, sembrerà quasi una danza nel cielo.
1: È già successo?
2: Sì, certo che è successo. Succede.
1: Sì, ho avuto questa impressione di una danza nel cielo, sì.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi certo sta nel pubblico immedesimarsi in quello che vede e che sente. Ovviamente ogni persona ha il suo sentire, ha il suo spirito.
1: La sua sensibilità.
2: Ognuno, esatto, la sua sensibilità, per cui una musica può dire tanto a qualcuno e meno ad altri.
1: Ce l'hai già un'idea di musica? Pop, rock, rock, pop.
2: Sto provando alcune melodie, le lasciamo a sorpresa per la giornata.
1: Quindi hai cominciato nel 2023.
2: Nel 2023 ho fatto la mia prima esibizione sempre all'Aquila.
1: E poi ogni volta, ogni quanto tempo l'hai?
2: No, veramente questa è la seconda volta che si ripropone, perché non tutti gli anni, purtroppo. L'Aliante non è mio, le esibizioni non si tengono sempre e poi nei posti vicini, quindi quando mi capita.
1: Sei solo tu in queste condizioni che fai questa cosa, altri?
2: Allora, in questa occasione saremo io l'unico persona disabile con l'Aliante, e poi interverrà un altro ragazzo, Paolo Pocobelli, che è addirittura un istruttore di volo acrobatico con il suo aereo a motore, e parteciperà insieme a tutti gli altri in questa manifestazione.
1: Mi sta un po' più tranquillo con l'aereo a motore.
0: Può succedere qualcosa?
1: Non lo so, però sono a carta.
2: Se capita mi piacerebbe anche provarlo, vedere quali sono le differenze.
1: Ovviamente tu ti devi allenare per questo?
2: Io anche oggi pomeriggio torno sul campo di volo a fare la mia pratica. Castelviscardo porterà due alianti, porteremo la SK21, che è l'aliante che piloto io, e l'MDM Fox, che è un aliante di categoria superiore con cui parteciperà.
1: Chi è che ti assiste in queste cose?
2: Come?
1: Chi è che ti porta, ti riporta, chi ti assiste, insomma?
2: Ah, guarda, sarà una bella trasferta, perché dovremo portare prima un aliante in macchina con il carrello e poi tornare in volo con il trainatore e portare il secondo aliante in volo. Circa un 45 minuti di volo ci saranno da fare
1: dall'Aquila
2: a Castelviscardo, andata, e poi lunedì si farà tutto
0: il ritorno al contrario.
2: Il maestro Pietro Filippini di Castelviscardo mi accompagnerà e farà la sua esibizione anche lui con l'altro aliante, per dimostrare anche la differenza che c'è tra un tipo di aliante e l'altro. Insomma, sarà una bella esibizione. Sarà.
1: Ma tu lo fai anche per dimostrare che non ci sono barriere, insomma.
2: Ma questa non devo dimostrarlo, è proprio una realtà. Io sono sicuro di questo, cioè continuo a dire che qui ci sono delle problematiche che a volte ti fanno rinunciare, e invece quando vai lì ti senti veramente al pari di tutti e con zero problematiche.
1: Non ci sono problemi in aria, no?
2: No, assolutamente.
1: Buche, cose,
2: bisogna fare i bravi.
1: No,
2: bisogna fare i bravi, rispettare le regole, rispettare l'aliante, tutto funziona perfettamente.
1: E quindi praticamente hai continuato e diventa una specialità quasi?
2: Assolutamente, io voglio essere presuntuoso in questo. Dopo 9 anni voglio dire che sono un professionista di questa disciplina.
1: Perché 9 anni si è detto che ho cominciato nel 2020?
0: 2020 a fare le esibizioni, nei 9 anni che porta l'Aliante.
2: Sì, nel 2017-2018 ho preso la licenza.
1: Ma quindi io infatti ti avevo intervistato prima, quindi quando ti ho intervistato la prima volta non facevi esibizioni, che era pure una bella cosa.
2: Assolutamente, cioè questo è per sempre...
1: Quindi praticamente la prima, allora in assoluto, con l'Aliante, senza esibizione, è stata...
2: Io ho iniziato a volare da solo nel 2018.
1: Nel 2018.
2: E ancora oggi è sempre la stessa
1: sensazione.
2: Perché comunque ogni volta che sali puoi trovare un cielo diverso, una meteo diversa, quindi
1: non è trovato che tempo è cambiato improvvisamente, no, non è successo.
2: Cioè, io già sto da una settimana che guardo la meteo che troverò all'Aquila, sereno, sembra essere sereno, sembra
1: vento,
2: essere bello.
1: Ti dice pure il vento che è importante in questo
2: caso. Esatto. Perché altrimenti uno si deve preparare con dei programmi con quote più basse, essere pronto a effetti di vento più violenti, oppure fino ad arrivare a condizioni che magari non si può proprio decollare. E l'Aliante ha delle assolutamente delle specifiche da rispettare.
1: E così bisognerà fare anche domenica, sabato e domenica, più giorni.
2: Sabato e domenica sarà uno spettacolo. Prima di tutto per me, perché io lo faccio per me, perché mi piace. E assolutamente spero che la gente che veda si innamori anche di questa disciplina. Sarebbe bello.
1: Se tu hai fatto qualche novità, qualche cosa importante anche al porto?
2: Sì. Al porto quest'anno sto lavorando poco, infatti.
1: Vabbè,
2: sono,
1: vai, infatto,
2: sono poco presente, sono.
1: Infatti.
2: Spero che durante la stagione riuscirò a partecipare a qualche regata per rianimare anche la disciplina paralimpica della vela.
1: Quindi in passato tu però hai contribuito anche ad aiutare i ragazzi che facevano il circolo là, quelle iniziative che hanno fatto con quelle barche particolari per andare tutti in mare?
2: Sì, noi lì abbiamo una barca, la ANSA 303, che è proprio una barca nata per poter far accedere persone disabili più o meno gravi, perché si può andare anche in biposto, per cui più ragazzi disabili potrebbero partecipare e provare questa disciplina in mare, che è anche bellissima. Noi abbiamo il mare che sembra quasi sconosciuto e invece è una grandissima risorsa, secondo me. Sarebbe bello che qualcuno si avvicinasse anche al mare.
1: Soprattutto in mare e in aria, fai tutto insomma ormai, tutto quello che si può fare.
2: Devo cominciare a tagliare perché tutto non si può fare.
1: Sì, no, dico, ma quelle sono le cose principali.
2: Sì, il mare e il cielo, per me.
1: Tu quanti anni hai adesso?
2: 51? 51.
1: È grave, no? Tu ce l'hai?
0: 49 va 50.
1: Ecco appunto. E è superato questo handicap? Sì, ormai ci pensi ogni tanto le crisi.
2: Ma io ci penso tutti i giorni.
1: Però poi quando voli no, almeno là.
2: No, là non ci penso, detto, però se un giorno trovassero il modo per rimetterci in piedi, non è che dici ormai abituato. No, no, io volentieri.
1: No, stanno studiando, invece di andare sulla Luna, stanno facendo le cose, sì.
2: Si dicono tante cose, io ogni tanto clicco su qualche link per avere informazioni.
1: Farmaco miracoloso.
2: Esatto, però ancora non mi sembra di trovare.
1: Senti, devi ricordare, questo è un incidente stradale, fu?
2: Incidente stradale 22 marzo del 2008.
1: Dove?
2: A contrada di Mociano.
1: Maggi?
2: Contrada Maggi, sì.
1: Andavi con?
2: Una moto che forse era meglio che non la compravo.
1: È forte, potente?
2: Molto, molto troppo potente per le nostre strade, per la mia abilità che non ero pratico.
1: E che accadde?
2: Probabilmente una persona con una macchina in sosta non mi ha visto, ha fatto un'inversione di marcia, sicuramente io non andavo tanto piano e quindi non sono riuscito a evitarlo, l'impatto è stato abbastanza
0: violento.
2: Sono felice che a distanza di 18 anni ormai riesco a raccontarlo e con questo entusiasmo.
1: Esatto, sì, perché è superato, perché si poteva morire pure, no? All'inizio com'era la prognosi iniziale dopo lo scopo?
2: Sì, all'inizio dicevano che non avrei superato la notte per l'intervento. Invece.
1: Ma poi che ha avuto ti ricordi che ha avuto questa brutta esperienza di darti la notizia delle gambe?
2: mi ricordo che il primo ricovero dopo Teramo, dopo l'intervento di Teramo, fui portato al centro Sant'Agnese di Pineto.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Lì un bel giorno la dottoressa che era presente lì nel centro venne e mi disse che qual era la mia situazione, mi disse devi essere forte, devi avere coraggio, purtroppo da oggi la tua vita cambierà.
1: Ma tu sentivi le gambe che non rispondevano, toccavi, non davano nessun segno?
2: No, ma assolutamente, anzi io lì per lì ero ancora molto sedato, sì, da tutto quello che, da tutti i farmaci, per cui quando mi disse così non avevo neanche capito cosa volesse dire. E io dentro di me pensai, ma che sta a dire questo? Io mi alzo e me ne vado. E invece mi resi conto piano piano che non sentivo il mio corpo, non sentivo le mie gambe. E là è dura. Là è veramente dura.
1: Se lo conviene, guarda. Proggiungerci da queste cose, per favore.
2: Però ogni tanto.
1: Però guarda, ma come stai?
2: No, guarda, io ogni tanto.
1: È lo spirito giusto.
2: È anche bello.
1: Una famiglia, quanti figli siete? Tutti rossi, bianchi, biondi, rossi, come
2: vuoi. Io per fortuna mamma e papà ancora con i loro acciacchi ci sono, siamo quattro fratelli.
1: Molto legati, molto legati.
2: Famiglia abbastanza legata.
1: Quello che andava a scuola azzurra che fa? Quarantenne deve essere.
2: Dici forse Lorenzo, maestro di musica? Sicuramente sì.
1: Sì.
2: E lui anche pure qualche acciacchetto ce l'ha, però continua imperterrito con la sua scuola.
1: Vabbè, però no, come qualche acciacchetto, niente, fatene qualcosetto, un battuti,
2: vabbè, quello ci ha tolto piano piano.
1: Vabbè, piano piano.
2: Ci porta il conto un po' a tutti.
1: Però per il resto hai fatto la vita tranquilla, non ti ha portato ad altre patologie, no? Altre conseguenze, no?
2: No, io per il momento guarda.
1: Il fatto di non camminare, di perdere, no. Analisi tutto a posto, questo interessa a noi, ci dai analisi.
2: Cerco di non farmela, non vuoi sapere.
0: Bravo, bravo, io sono cominciato a morire, cosa sai che quando roba
2: esce? Esatto, però sono cominciato a uscire tante
0: che se le cerchi le trovi,
2: esatto, quindi io non sto a pensare al live show dell'Aquila.
1: Vai bene, pensa a questo,
2: Posso approfittare per dire.
1: Devi approfittare.
2: Perché noi nel weekend successivo invece avremo un'altra manifestazione a Castiglione del Lago. Dove
0: quindi il 20 e 21 giugno
2: 19, 20 e 21 esattamente, saremo lì tre giorni impegnati e ci saranno oltre 70 aerei che in tre giorni faranno manifestazioni di vario genere. Non sono sicuro, penso di no, che non saranno presenti le frecce tricolori. E questa manifestazione invece è stata organizzata dall'Aeroclub d'Italia ed è il primo raduno nazionale che avviene.
1: Frecce tricolori che saranno all'Aquila invece, sì.
2: All'Aquila.
1: Tu l'hai vista Giulianova, l'hai vista, sì.
2: L'ho vista Giulianova. Mi sarebbe piaciuto partecipare anche a me in quell'occasione, purtroppo non è andata così.
1: Ma sulla freccia volevi andare?
0: No, come sabato con l'Aliante,
1: esatto.
0: Hanno fatto altri show, li fecero i bimotori, fecero i
1: quello, sì,
0: doppio ala.
1: Lo fecero con l'Aliante.
0: No, con l'Aliante.
1: La carriera è piena di alianti, ci sono età,
2: se
1: no?
2: Capita, io sono sempre disponibile.
1: Nel 2008 è cominciato, ancora va tutto bene, no? Mi pare. Quindi l'hai detto,
2: certo.
1: Con un sacco di esperienze. Quindi già ci hai prenotato. Soprattutto so che giorno per Giulianova, senza fare niente, non va bene, eh? Vuoi stare attivo tu?
2: No, sempre, assolutamente.
0: Meglio stare in cielo che per strada.
1: In cielo, In cielo, in terra, in ogni luogo, stai tu, come Gesù praticamente. Bene, noi siamo contenti che tu sei contento perché me l'hai sempre parlato con grande entusiasmo. Adesso lo si fa in Abruzzo e quindi è giusto che venga messa ancora più risalto, e la manifestazione aquilana è importante.
2: Sì, anche
1: e ci abbiamo il rappresentante noi. Walter Piccioni, 51enne, a posto.
2: Ivan
0: Piccioni, no, Walter, quello che ho parlato.
1: Ah, Ivan, ma no, Givan come sindaco, si pronuncia, è normale quello, Ivan.
2: Io, Ivan o Iwan, qualcuno.
1: Ah, è vero, qualcuno, Iwan, come Iwan. Si chiama il sindaco, Iwan.
0: Ivan e Givan.
1: Là si è polato che ci poteva stare qualche difficoltà, qualche cosa strana, eh? Io poi l'ultima domanda la senza fa.
0: Che? L'ultima domanda?
1: Che devo fare?
0: E falla.
1: Avventure.
2: Avventure?
1: Ma cos'è?
0: È più fissata, rispose, si dice, cioè la sposa.
2: Ah, no, guarda, io ho avuto una bella relazione un paio d'anni fa, poi è finita, probabilmente non è per me.
1: L'interessante è che non è finita per le tue condizioni, vuoi stato tu, che tu sei capace di chiudere? Chi hai chiuso? Tu?
2: No, io di solito provo a mediare. Però
1: vabbè. Vabbè, dopo una vita tranquilla, in volo, si libera in volo e dimentica tutto. Se si potesse fare sarebbe sempre a volare. Comunque complimenti che lo fai tutto. Bravo.
0: Beh, lui volerebbe sempre, quindi.
1: Sì, lo so, beh, ma quando
2: ancora sul mercato, quindi.
1: Quando teniamo l'aeroporto, purtroppo, vabbè, bisogna andare a pretura allora. Bene, allora se la accompagni, grazie.
0: Sì, grazie.
1: Complimenti. Vienici a trovare.
2: Vieni anche tu a vedermi all'Aquila.
1: Purtroppo no, ma tu vieni, c'hanno dei video, vero? Sì.
2: Speriamo, io.
1: Hai sempre riportato hai sempre riportato qualcosina.
2: I fotografi, spero che qualcosa succederà.
1: E vienici a ritrovare dopo l'Aquila per dire com'è andata, emozione e quant'altro, va bene?
2: Va benissimo.
1: Grazie, in bocca al lupo, Gigi, piccione. D'accordo, bravo.
0: E adesso noi facciamo qualche stacco.
1: Perché tu sei di esempio, sei anche per molti altri che hanno difficoltà,
2: Ti ringrazio tantissimo, spero.
1: Grazie a te. Ciao.
3: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova in Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
0: Allora, torniamo in studio, è il momento dell'almanacco. Stavamo a sentire pubblicità. Si dice, lo dicono tutti.
1: C'è appunto,
0: cioè, pure
1: no.
0: Quelli
1: perciò
0: normali non, dicono torniamo
1: non,
0: in studio.
1: Perciò non parlo, perché lo fanno
0: sì, provate. Buongiorno e buon martedì di 9 giugno. Il 9 giugno di ogni anno si svolge nel mondo la giornata internazionale degli archivi, sostenuta dall'Associazione degli archivisti svizzeri. Questo giorno è una grande opportunità per comunicare il lavoro degli archivi al grande pubblico, all'ambito scientifico, alle istituzioni e alle associazioni correlate, così come ai donatori e ai sostenitori. È anche il giorno di Paperino, il popolarissimo personaggio di Donald Duck, ribattezzato in Italia Paperino. Esordiva il 9 giugno del 1934 nel cortometraggio cinematografico animato The Wise Little Hen, la gallinella saggia, appartenente alle Silly Symphonies. L'almanacco nel dettaglio. Alle 7.53 la temperatura era di 24 gradi, l'umidità 61%, il clima piacevole, temperato e vento a 3 orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, la qualità dell'aria ha un indice di 34 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.42, il culmine alle 13.03, la durata del giorno è 15 ore e 17 minuti. La luna è sorta alle 00.54 e tramonta alle 11.51, è all'ultimo quarto visibile al 60%. Nati oggi: 9 giugno del 1891 Cole Porter, compositore e paroliere americano,
1: famosissimo,
0: autore di standard come Night and Day. No, ma poi l'ascolteremo, per piacere. 9 giugno 1956, 70 anni fa, Patricia Cornwell, scrittrice statunitense. 50 anni fa, nel 1976, nasceva O'Hara Borselli, conduttrice televisiva italiana. I fatti nella storia: 9 giugno 1856, 170 anni fa, 500 mormoni lasciano Iowa City e si dirigono verso ad ovest, verso Salt Lake City, portando dietro tutti i loro averi su carretti a due ruote. Faccio l'arma. 40 anni fa, il 9 giugno del 1986, Kurt Waldheim viene eletto presidente dell'Austria. La sua nomina accende subito polemiche internazionali.
1: Emergono accuse sui suoi presunti trascorsi nel nazismo, sicuro.
0: Che provocano
1: tensioni diplomatiche, mettono Vienna al centro dell'attenzione mondiale. Come, Vince, come andate a finire? È rimasto?
0: Ma c'è rimasto,
1: è rimasto lui, sì, ancora? Sì,
0: no, no, beh, 86, 40 anni fa, lui ancora, il suo presidente.
1: No, come andò a finire? Lo tolsero oppure?
0: Ha finito il mandato.
1: Sì, lo dice, non l'ha detto.
0: 9 giugno 1991, 35 anni fa, si chiude il congresso di democrazia proletaria. Ci stai pure tu, ci stai, la verità, che ci, di che ci stai pure tu, 91 ci stavi, dai, sempre stato un po' comunista. Partito annuncia lo scioglimento e decide di confluire nel movimento per la rifondazione comunista, scelta maturata anche dopo la dissoluzione del PC avvenuta nel febbraio precedente. Si chiude una stagione della sinistra radicale e se ne apre un'altra segnata dalla nascita di nuove aggregazioni politiche. Che
1: è?
0: 9 giugno 2007, 19 anni fa, visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d'America George W. Bush, che incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI, che per l'evento scendono in piazza a Roma i movimenti pacifisti con un corteo di circa 200.000 persone.
1: Per fare guerra con qualcuno?
0: Con l'Iraq, che si era inventato che aveva le armi di istruzione di massa, non era vero niente.
1: Come quella atomica, l'Iraq.
0: È uguale, cioè, aveva mostrato pure polverini finte all'ONU e poi attaccato, ha fatto quello che
1: ha fatto. Che sia. Bush, le morse va a mettere. Mi di Carlo racconta.
0: Beh, su, frasi famose. Che
1: è? La verità è.
0: Oara Borselli, pure un padre fatto il presidente.
1: Data di nascita il 9 giugno a Oara, giustamente,
0: nel 1976. Chi afferma che per fare questo lavoro bisogna scendere a dei compromessi è come con la volpe e l'uva, ossia chi non arriva a prenderla dice che è acerba. Ora Borselli, 9 giugno a Oara nel 1986, Firenze, una conduttrice televisiva.
1: Un posto che si chiama Oara.
0: Evidentemente sì.
1: Ma la poremo, dopo 78 anni.
0: Opinionista, giornalista, ex modella e attrice.
1: Fate troppo.
0: Opinionista, fate con la buona modella. Ma.
1: Oara.
0: Vabbè, intanto buongiorno anche a Rossella Mattiucci. E la regina non si Bruna Ruggeri e Betty Alma
1: è parente con la regina,
0: non ce lo vogliono dire, ma devo guardare dire.
1: Vuoi vedere sì o no? Che
0: ma
1: cambia?
0: No, ma perché devi fare rifatta tu?
1: Sicuramente parlo.
0: Ah, può essere. Allora, salutiamo, vediamo un po' se un attimo sull'Anza se ci sono novità.
1: Famiglia nel bosco, la perita della psichiatra Ceccoli, Nathan e Caterina sono genitori inadeguati. Ultima ora.
0: Allora.
1: Borsa, com'è la borsa nostra?
0: New York Times, elicottero americano precipita vicino a Hormuz, equipaggio in salvo. Trump dice nessun ferito, indagine chiarirà se è stato abbattuto o è stato un guasto. NBA, i Knicks steccano in gara 3 davanti a Trump, Ucraina, 3 morti e 6 feriti in raid russi sulla regione di Kharkiv.
1: Ne va, te ne sono, il giornalone, dai, fammi vedere due tre titoli.
0: Il giornale ti vuole, ma no, le elezioni.
1: No, ti voglio far vedere una cosa tra l'Unità e il giornale. Per dire come appunto la gente compra il giornale secondo le proprie idee, quindi non cambierà mai.
0: Si è bloccato, quando è andato
1: sicuro. No, giornale. Come siete qua, mo?
0: Beh, si è bloccato completamente.
1: No, voglio il giornalone io. Ecco, è uscito. Via i tre.
0: Dammi.
1: Il giornale, sulle elezioni, vai.
0: Sinistra, già finita la rimossa, già la rimonta, e la Toscana è meno rossa. Al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo. A Vigevano una vittoria anche contro Vannacci.
1: Cioè vedi, Vannacci già si è presentato contro, sì. E nonostante tutto quello hanno vinto lo stesso. Sì. Adesso andiamo all'Unità, perché ci aspetta sempre la cronaca di Napoli. No, quello dello sport no. L'avevi inquadrato
0: un
1: prima.
0: Un attimo, sapevo, questo si chiude poi. Ecco qua. 10 a 6 per il centro-sinistra. E trionfo
1: vedi con
0: hanno vinto tutto, ma come le frangetto io da 84 a 86 che seguo lezione
1: si può per politica ma
0: però il referendum
1: vabbè. Allora adesso però andiamo a cronache napoletane che ci mette tranquilli per quello che non succede qua, allora Nappi sindaco senza maggioranza, ecco. Pure negativo pure a livello politico, vabbè.
0: Precipita per scattarsi un selfie, è grave.
1: La smettete a farsi pantetà, le fate in continuazione. Allora, Poggio Reale, si finge militare dell'arma per entrare in casa e rubare, rischia il linciaggio dei condomini.
0: Marianella continua a vendere dosi di narcotici nonostante la restrizione ai domiciliari per casa e lavoro.
1: Bosco tre case, svezzo.
0: No, si a Pozzuoli.
1: No, non c'è niente.
0: Non l'avessi visto.
1: Bosco tre case, sversò rifiuti tossici nel parco del Vesuvio, scatta il divieto di dimora per un 26enne.
0: Ercolano, inseguimento in moto in via Plinio, 17enne pestato e ferito con due coltellate.
1: San Giovanni Vesuviano, beccato mentre vende la droga, lo bloccano gli agenti della polizia.
0: A Torre del Greco picchia la moglie, va in pronto soccorso e aggredisce pure due operatori sanitari.
1: Ma non è finita, no. Perché a Giuliano estorsioni per il clan Magliardo, in 14 condannati in appello. E a Palermo che c'è?
0: La droga di Marano.
1: Ce la portano in trasferta.
0: Da Marano la portano a Palermo.
1: Come vedete, nulla è cambiato.
0: Bene.
1: Ci dispiace dovervi salutare con queste notizie, ma
0: salutiamo quindi i nostri amici che ci hanno seguito su Facebook. Vi auguriamo un buon martedì e noi adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo di oggi, che è Night and Day di Cole Porter. Ecco qua.

0: E questa era Night and Day di Cole Porter, e con questa canzone chiudiamo le Radio G Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci sentiamo domattina, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cari clienti, vi ricordiamo che il punto vendita Globo di Giulianova è regolarmente aperto. Venite a trovarci! Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e

ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio Giulianova @libero.it

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Siamo vivi per miracolo, io e te. Certo c'era qualche ostacolo, si sa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sogno, a me la speranza che mi porti via da qua. Non ci sei, non ci sono, segui la tua strada, tutto il resto si va.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E non ti preoccupare, Drago Nera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo.

perché fai quella faccia accipigliata, Dragonera? Comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi!

0: uno gira l'avamposto, l'altro attacca il fronte opposto.
1: Uno sfode nel trombone, l'altro balza sul cannone.
0: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
1: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
0: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
1: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
0: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
1: Uno ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
0: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
1: E intanto a poco tutto quando a ferro e fuoco.
0: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è nardo in campo.
1: Il Borbone se la squaglia
0: abbiamo vinto.

Somebody give me a baseline.

the Barlos pit was given to him.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.